0: Andiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro. Disco Radio.

0: il ritmo della tua città.
1: Qualcuno di voi per caso ama gli anni 90? E allora siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera dalle 21 alle 22 su Disco Radio seleziona per voi la migliore dance storica. Certo che do il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica lunedì mattina tra le 5 e le 6. Ci siamo ovviamente anche per voi. Partiamo tra un attimo con Madonna, Express Yourself. Ritroveremo dal 2000 Gigi Dag, ma prima c'è Gala.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: in the place to be. Quante volte, almeno una volta nella vita, abbiamo detto ande troatara riconsi consa? Tutto arrivava da lì, da Gigi Dag dal 2000, alla sua super
1: Rhythmic History.
0: E appena partito il nostro viaggio nel tempo, benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Questo si chiama Rhythmic History Extended Version ed è il programma che ogni sera vi fa ascoltare la migliore dance storica. Come sempre vi ricordo, visto che siamo in pieno agosto, adesso ufficialmente il mese delle vacanze, portate i disco radio in vacanza con voi, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì potete ascoltarci e soprattutto scrivere i vostri messaggi alla diretta. Ma come sempre vi ricordo, siamo anche sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare il disco radio. Ripartiamo da Gabri Ponte, Time to Rock.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Eccoli qua, Fargetta e Amari Smith. Dal 92 c'era Music, subito prima Crystal Waters con Gypsy Woman. State qui, continua il nostro viaggio nel tempo tra un attimo con le click. Tonight is the night.
1: Rhythmic History.

0: 102.
1: E visto che molti di voi viaggeranno nelle prossime ore, non dimenticate che Disco Radio sulla vostra autoradio di ultima generazione, che ha il DAB, la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia. Quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna, cercate Disco Radio sulla vostra autoradio DAB e ci potrete ascoltare in qualità digitale. Ovviamente anche la storia del ritmo, quella che sta per arrivare tra un attimo, FBI Project con Rischi, Erika con I Don't Know, subito le click dal 94, Tonight is the Night.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Certo che con il caldo di questi giorni ce ne vuole di energia, fantasia per fare un po' di sexo, sexo, sexo. Anno 1998, lei era Carolina Marquez.
1: Rhythmic History.
0: Cioè, mi vuoi dire che tra poco ci salutiamo? Che si chiude qui l'appuntamento con il Rhythmic History Extended Version? Allora ce lo godremo fino all'ultimo. Tra un attimo, Gangambi, Pilato e Monti, prima dal 97, Simon J.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E visto che prima parlavamo d'amore, ho voluto chiudere con una bella canzone d'amore, targata Digital Rockers, Because I Love You. Sono Alessio Roisi, domani, lunedì, sarà una giornata speciale perché ci sentiremo già a partire dalle 16 e poi alle 21, tranquilli, perché torno qui con la migliore dance storica. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: Ma buongiorno, benvenuti su Disco Radio. Sono Valentina Guidi, grazie ad Alessio Loisi che vi ha accompagnato con la replica dell'extended version del Rhythmic History. Ogni mattina vuoi dirmi che questo è il periodo dell'anno in cui a quest'ora ci sentiamo? Lo facciamo partire. Le 6.
2: Disco Radio.
3: A questo punto buon lunedì, da qui parte una nuova settimana insieme. Settimana in discesa per quelli che magari da oggi partono, sono in vacanza. Ovviamente non manchiamo di tirare in mezzo tutti quelli che, lavorativamente imparando, sono impegnati. Quindi manteniamo le buone abitudini. Ci siete, 393 800 3000, pronti a partire. La prima ora inizia così. Joel Corry, c'è Whisper.

0: tre minuti, quella che dà il calcio d'inizio a questa mattinata. Abbiamo detto manteniamo le buone abitudini, quindi se la fuori c'è qualcuno che sta lavorando, ovviamente eccovi, siete i benvenuti al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è in giro.
1: Buongiorno QPS, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Che si domanda chi è che sostituirà quel gruppo lì di Maltransema?
0: Eccola.
1: Oggi le due lady, la Olga o la Super Valentina Guidi?
0: Presente.
1: O il buon Fabio Marelli o il Don Cash?
0: No.
1: Chi lo sa? Comunque, lavoratori!
0: Sempre e comunque!
2: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo.
0: No, non è così.
2: La freschezza agostiana si fa sentire con i suoi 26 gradi spumeggianti. Buone vacanze, vacanzieri.
0: Certo.
2: E che dire? Dai, andiamo, lavoratori.
0: Si va,
2: lavoratori.
0: Si va, non ci si ferma.
3: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
3: Meno male che ci sei te stamattina, che fa anche rima. Daniele Pascali, senatore,
0: ciao,
3: ti saluta. Giù dalle brande, destinazione Milano.
0: Come sempre.
3: Via Santa Radegonda.
0: Buon lavoro.
4: Buongiorno Disco Radio. Ciao mio capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, mancanza di una settimana per viaggio a Minorca con la famiglia. Capitano,
0: bello.
4: Abbiamo fatto il primo relax di ferie, ci voleva un sacco, capitano. Detto questo, mando un saluto a tutti. Un abbraccio a te, capitano,
0: a te.
4: E parola d'ordine come sempre che mi è mancata.
0: Qual è,
4: la
0: qual
4: diciamo
0: è?
4: Insieme, capitano.
0: Vai.
4: Lavoratori!
0: Benvenuti su Disco Radio 393 800 3000. Vi aspettiamo adesso, The Black Eyed Peas.

0: Super Top DJ Anima con Beautiful su Disco Radio. 12 minuti passati dopo le 6 di questa mattina, che fa partire ufficialmente una nuova settimana insieme. Per molti iniziano le vacanze, tanti altri invece sono rimasti in città e quindi sono tantissimi. Ovvio, ci siete ragazzi, no? Così è, giusto per svegliarvi un attimino. Al 393-800-3000 i vostri messaggi che vogliamo sentire immediatamente. Ci siete? Chi è?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Vale.
0: Ciao.
1: Dottore da Cinisello. Oggi è lunedì 3 agosto.
0: Sì.
1: Ci sono 24 gradi.
0: Beh.
1: Auguro un buon inizio di settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Un buon lavoro. E concludiamo con un bel lavoratore.
0: A rallentatore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Da Francesco dalla Germania.
0: Ciao Fra.
2: Oggi abbiamo la supplente.
0: Sì.
2: Oh che bello, Sirone è in vacanza, eh?
0: Sì.
2: Ma oggi abbiamo la supplente, dai, che onore.
0: Ci sono.
2: Qui.
0: Che si fa?
2: Schwarzwald, c'è un'alba bellissima, tutto rosa, arancione.
0: Bello.
2: Dai che inizia la giornata molto
0: certo.
2: Bene, dai. Freschino e via. Beati quelli che sono in vacanza, io invece devo lavorare. Niente vacanze per me quest'anno. Ciao a tutti.
0: Allora, lavoratori, ci siete? Dove siete? Dove state andando? A che ora vi siete svegliati? Insomma, come siete messi? 393-800-3000 per tutti. Tra poco torna la storia del ritmo. State lì, c'è un disco dance storico pronto dal 1993.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Disco Radio.
6: Ci siamo con la storia del ritmo. Come sempre, un disco dance storico torna ogni ora, come promesso. 1993. Vi accompagno fino a lì, datura questa Eternity.
5: Rhythmic History.

0: Ancora una volta benvenuti su Disco Radio nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina che fa partire ufficialmente la nostra settimana insieme. Sono tanti gli ascoltatori che se ne sono andati in vacanza, a questo punto direi beati loro, ma sono tantissimi anche i lavoratori. Eccoli, allora al 393 800 3000, come sempre, come ogni mattina, manteniamo le buone abitudini e vogliamo sentire la vostra voce.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Ciao.
1: Da Torino.
0: Ciao.
1: Oggi sveglia alle 4, direzione Albenga. Ma okay, potrebbe sembrare, ma non per vacanze, sempre per lavoro. Buona giornata, lavoratori.
0: E allora buon lavoro. Lavoratori.
2: Buongiorno a tutti i QBS, Daniela Montebello Vicentino. Lavoratori.
0: Ciao.
3: Quasi bellissimi svegli. Buongiorno, buongiorno a te Valentina Guidi.
4: Fabrizio Cironi. Tanta roba, ma Valentina Guidi.
0: Non esageriamo.
3: Sabrina da Salerno.
0: Ciao.
5: Voi popolo lavorativo. Ma Cironi. Neanche Marelli.
0: No,
5: okay,
0: in vacanza.
5: Ok, allora benvenuta nel club dei belli svegli.
0: Grazie.
5: QPS. Carica ragazza, andiamo. Ciao lavoratori.
0: Eccoci.
6: Ciao Vale.
0: Ciao
6: Melania di Albignano.
0: Ciao Mel.
6: E anche stamattina giretto in bici. Vai, vai che si dimagrisce, perché tra 11 mesi c'ho la prova costume.
0: Ah, l'anno prossimo.
6: Ti saluto tutti i lavoratori.
0: Ciao carissima, noi ci siamo in questo lunedì mattina, ovviamente come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica. 393 800 3000 è il nostro numero se siete tra i lavoratori, quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, gli stoici, quelli che non mollano mai, i Daft Punk. Adesso c'è Get Lucky. Like

0: Al su Disco Radio, le 6:32 minuti insieme, ovviamente come sempre ai lavoratori, quelli svegli, quelli che si muovono per lavoro dove siete. Adesso invece il nostro notiziario.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna alla nostra redazione, benvenuto a Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella tarda serata di sabato. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli. Le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Vasto incendio a Mornese, nell'Alessandrino, vigili del fuoco e volontari AIB al lavoro. La situazione viene monitorata dal comune. Sono centinaia le persone che in questi giorni hanno sfidato il caldo per mettersi in coda e lasciare il proprio saluto a casa Milan a Franco Baresi. Domani i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E poi lo sport: doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati 3 metri. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Le 6:33, noi ci siamo, ce ne sono 4 senza interruzione, si riparte.

0: mia, che disco! Ce lo siamo andati a prendere dal 2001, così chiudiamo il giro delle 4 senza interruzioni con la Vis Fantastique, Just a Little Roses, Don't Wanna Go Home. Medusa al 393-800-3000, ovviamente gli amici lavoratori, quelli che in questa parte dell'anno, 3 di agosto, mica niente, sono in giro per lavoro e quindi sono i nostri amici lavoratori. Ci siete, che si fa là fuori, ragazzi?
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
1: Buongiorno QPS. Io sono il mocchiere.
0: Ok.
1: Diego da Monza e mi occupo di preparare il caffè per tutti quanti la mattina
0: presto.
1: Lavoro
0: meraviglioso.
1: A te purtroppo, cara Valentina, t'hanno fregato perché t'hanno dato questo orario. Quindi il caffè primo è sicuramente per te. Buona giornata QPS.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Ciao.
2: Buongiorno, guarda, più ascolto i messaggi degli ascoltatori che vanno in vacanza,
0: sì,
2: e più mi chiedo, ma per quale motivo ho preso 2 settimane di ferie dal 12 ottobre in poi? Vabbè.
0: Manca
2: buongiorno.
0: Un sacco. Ciao.
3: Buongiorno Vale. Buongiorno QPS. Marco.
0: Ciao.
3: Da Lanzo.
0: Ciao Marco.
3: Direzione Bra. Ci voleva un sacco. Fa già caldo,
0: sì,
3: e si va a lavorare. Lavoratori,
0: vi accompagniamo, amici lavoratori.
4: Buongiorno QBS.
0: Eccoci.
4: Qui è Gianni da Melgozzo.
0: Ciao,
4: come
0: Gianni.
4: Al solito sveglio dalle 3 in pista alle 3:30.
0: Ok.
4: Volevo dire che è bellissimo sentire la voce di Valentina.
0: Ma grazie.
4: La più bella, la più simpatica, la più sexy. Scoraggio.
0: Dai.
4: E niente, auguro una buona giornata a tutti. E speriamo ci sentite ancora a lungo, Valentina. Per quanto tempo sostituirai?
0: Non si sa,
4: boh.
0: Non si sa. Boh.
4: Ciao, lavoratori.
0: Lavoratori al 393-800-3000, state lì perché sta arrivando ancora un po' di musica.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti prima di chiudere questa prima ora insieme, quasi belli svegli dovremmo esserci tutti. Laboratori!

0: chiudere così la nostra prima ora insieme nell'appuntamento che solitamente vivete con i quasi belli svegli, quella dedicata a tutti quelli che lavorano anche in questa giornata 3 di agosto che apre ufficialmente di lunedì. Una nuova settimana difficile per quelli che, come ho detto, sono impegnati lavorativamente parlando. Ovviamente ci sono tantissimi ascoltatori in giro, in vacanza, che si godono il meritato relax. Ci sta, no? Siamo praticamente in piena estate, ma siccome vogliamo mantenere le buone abitudini ed eravamo in orario, voglio arrivare anch'io in ritardo sul punto ora e quindi voglio sentire ancora un po' delle vostre voci, di quelli che lavorano. Ci
1: buongiorno,
0: siete?
1: Valentina. Ciao. Buongiorno QBS. Assunta in provincia di Novara, soprannominata la statale da Omar.
0: Okay.
1: Ho ancora 4 giorni e mezzo di lavoro, speriamo passino molto in fretta.
0: Volano, vedrai.
1: Di cosa mi occupo? Sì. Sono una sarta.
0: Bello.
1: Ora, vabbè.
0: Cosa succede?
1: Ho cambiato lavoro.
0: Bene.
1: Sono sempre sarta, ma in un'altra bellissima casa di moda.
0: Bene, bene, buona giornata.
2: Buongiorno, belli svegli. Buongiorno, Valentina.
0: Ciao.
2: Che piacere sentirti a quest'ora. Grazie per farci compagnia.
0: Grazie a voi.
2: Un abbraccio grande e a te. E a tutti coloro che stanno ancora lavorando questa settimana. Ciao Roberto da Vercelli.
0: Un abbraccio, ciao Roby.
3: Lavoratori, QBS, buongiorno da Lello.
0: Ciao Lello.
3: E buongiorno anche alla Vale. Che
0: Eccola.
3: Bello sentire la voce della Vale.
0: Ci sono.
3: Dai, che è la mia ultima settimana lavorativa e poi 2 settimane di ferie.
0: Dai, sì, dai, dai, andiamo.
3: Lavoratori.
0: Ancora poco, tieni duro.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e i camionari. Un saluto da Giovanni dalla città di Novara.
0: Ok, Giovanni.
4: Adesso sono in direzione Torino.
0: Sì.
4: Stamattina ho montato anche la tabella. Guagliù, forza Napoli!
0: Così, così.
5: Lavoratori, buongiorno, ciao. Lavoratori, capitano, mamma mia, il 3 agosto, non ci credo. E siamo a lavorare. Siamo a lavorare. Vabbè, facciamo fino a venerdì, capitano. E poi facciamo qualche giorno di stacco per riprendersi. E riprenderci da questi mesi
0: meritato
5: di lavoroni,
0: dai.
5: E super lavoroni, e soprattutto col caldo quest'anno allucinante.
0: Troppo.
5: E andiamo, capitano, rivista al secondo biologo.
0: Andiamo,
5: a tutti,
0: lavoratori.
6: Buongiorno ragazzi, da Lupin di Rocca Bruna, meno 2 minuti alle 7.
0: Ormai
6: volevo
0: abbiamo
6: salutare
0: passato.
6: Voi e tutti gli ascoltatori di Disco Radio, ricordarvi che oggi è lunedì.
0: E allora buon lunedì a tutti. Le 7:02. No, dicevo, per mantenere le buone abitudini i belli svegli arrivano sempre in ritardo e quindi ho tirato un po' più lungo, no? Così abbiamo sentito le voci di chi lavora in questa giornata di lunedì 3 agosto, tantissimi in vacanza. Dove siete? Siete i vacanzieri o i lavoratori al 393-800-3000? Ripartiamo con una bella novità, il nuovo di Peggy Goo.

tra le novità che passano in questa settimana e in quest'estate su Disco Radio abbiamo scelto Peggy Goo ad aprire 7 e 6 minuti, una nuova ora insieme. Era Human, siete con me in questa giornata di lunedì, la facciamo partire praticamente insieme la settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio e vi ricordo nel pieno dell'estate che potete fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che vi piace di più, la vostra preferita. Entrando nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, potete, votando la musica che vi piace di più, portarvi a casa ogni settimana i nostri premi, i nostri gadget. Provateci se avete un pochettino di tempo anche in questo inizio settimana. Siete tra i lavoratori e i vacanzieri, dai, fatecelo sapere dove siete. 393 800 3000, adesso Anotra, c'è Talk to You.

0: 13 minuti, vogliamo sentire ancora la voce dei nostri ascoltatori. Vi abbiamo chiesto se siete tra i vacanzieri oppure i lavoratori al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è. Dai.
1: Lina, sono Anna da Torino.
0: Ciao.
1: Lavoratore, perché io ho già fatto le ferie tra giugno e luglio e quindi mi tocca. Da una parte un po' di invidia per gli altri, però diciamo che mentre tutti sono via si lavora meglio.
0: È vero,
1: ciao,
0: sai,
1: bacioni.
0: Si sta bene, si
2: ciao,
0: sta bene.
2: Radio, ciao, grande Vale.
0: Ciao.
2: Bellissima Vale. Allora, Stefano da Chiavazza,
0: sì.
2: Io purtroppo le ferie le ho già fatte.
0: Gira la ruota.
2: E quindi lavorerò tutto agosto e ho qualche giorno ancora a settembre. Le ferie io me le sono già godute a luglio, la seconda e la terza settimana, e vabbè,
0: già
2: dai,
0: fatte.
2: Ragazzi, tiriamo avanti.
0: Per
2: faccio
0: forza.
2: Quei quattro giorni che mi sono rimasti a destra e a sinistra li ho messi un po' sparsi nel corso dell'anno, in maniera che non ho ancora qualcosa di buono.
0: Ti prendi un po'
2: quando
0: di pausa.
2: Quando gli altri rientreranno, io settembre magari faccio qualche giorno.
0: Bene,
2: un abbraccio,
0: bene.
2: Ciao,
0: intanto
2: ciao.
0: Buon lavoro, ciao.
3: Buongiorno Valentina, ciao, belli svegli a tutti. Mi chiamo Daniele, sono di Legnano.
0: Ok.
3: E sto andando a lavoro l'ultima settimana, per fortuna. Poi
0: dai.
3: Vacanze.
0: Relax, bene.
3: Saluto tanto la mia compagna di Cinisello, Gabriella.
0: La salutiamo
3: buon
0: anche noi.
3: Buon lavoro a tutti.
0: Ciao ciao, tra poco un disco dance storico, si torna indietro nel tempo, pronti 1999, andiamo lì.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto, gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
13: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
13: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto.
13: Davvero?
15: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
15: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi? Cassetti chiusi?
18: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
19: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
20: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
19: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
20: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera nell'extended version del Rhythmic History con Alessio Loisi e poi un disco dance ogni ora. Promesso 1999, The Sound Lovers, cioè Walking.

0: La carica e l'energia, quella che ci serve per iniziare con il piede giusto questa settimana. Buon lunedì anche Felicia. Era My System su Disco Radio. Vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 se quelli svegli in questo istante sono quelli che sono in giro per lavoro, oppure sono i vacanzieri, magari partite proprio in queste ore, magari siete già in vacanza e ci state ascoltando qui su Disco Radio. Tra quali siete? 393-800-3000.
1: Ciao Andrea di nuovo. Io ho già fatte 3 a luglio, che ti dirò apprezzabile, sono tanti anni che me ne ho smesso di farle ad agosto.
0: Okay.
1: Anche perché effettuo un lavoro dove meno gente c'è a Milano,
0: meglio si sta,
1: e io meno lavoro.
0: Okay,
1: per cui diciamo che agosto lavoro un po' meno,
0: quindi lavoratore ufficialmente.
2: Valentina, ciao. Sempre io, Francesco dalla Germania.
0: Ciao,
2: anche io team lavoratori, perché secondo anno di fila senza ferie.
0: Sì.
2: L'anno scorso le ferie

0: miei dischi del cuore c'è anche questo, Klingande, era Jubel su Disco Radio, lo siamo andati a prendere nel 2013. Ragazzi, vacanze già fatte, siete tra quelli che lavorano al 393 800 3000. Adesso torna la nostra redazione con tutti gli aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Gli aggiornamenti della nostra redazione, ben trovato Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto a Somma Lombardo quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex dell'uomo, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli, le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana, oggi saranno 25 le città con bollino rosso. E sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso a 66 anni. Oggi la camera ardente in forma privata, domani mattina invece alle 11 funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio. Lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei tuffi sincronizzati da 3 metri. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Le 7:37, team lavoratori o vacanzieri, vi aspettiamo al

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Tra le novità degli scorsi giorni, anche Ocean House era Jewel su Disco Radio. Jamiroquai con Space Cowboy ci ha riportato nel 1995. Anche Gabri Ponte e Jamelia. Abbiamo chiuso così il giro del From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 8 del mattino. Ci chiedevamo se là fuori ci sono più vacanzieri oppure più lavoratori. Al 393 800 3000 vi abbiamo chiesto: voi che state facendo?
1: Ciao Valentina.
0: Ciao.
1: Io sono Sabrina da Sovico e sono del team dei lavoratori.
0: Okay.
1: Almeno fino a venerdì.
0: Bene.
1: Poi vacanza per 3 settimane.
0: Si parte.
1: Buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, del Bignano. Ciao Disco Radio e a quelli rimasti
0: sì.
2: a lavorare. Io sono a lavorare perché qualcuno deve pure farlo.
0: Ovvio.
2: Gli altri vanno in ferie, quindi io lavoro.
0: Certo.
2: Io le ferie le faccio a luglio e faccio 3 settimane a Vieste, un posto bellissimo. E vabbè, poi torno qua a Milano e
0: si lavora.
2: Fa niente. Inizialmente piangi un po', poi ti passa. Tra poco andrò in ferie, sempre 11 mesi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
3: ciao Valentina, Francesco D'Arescaldina. Volevo chiederti un favore.
0: Vai.
3: Se puoi fare gli auguri alla figlia del mio capo.
0: Certo.
3: Diana, che oggi fa gli anni. Ciao Diana, tantissimi auguri.
0: Auguri Diana.
4: Buongiorno Disco Radio.
0: Ciao.
4: Io oggi ritorno al lavoro e ho lasciato le bimbe dalla nonna.
0: Amori.
4: Puoi salutarmele, Giorgio, Ginevra e Giada.
0: Certo, Giorgio,
4: Maria Damiano.
0: Ginevra e Giada, un abbraccione dalla mamma e da me ovviamente. Allora, perché vi abbiamo chiesto se siete team lavoratori oppure vacanzieri? Perché non si fanno più le vacanze ad agosto. Gli italiani partono prima oppure a settembre per tanti motivi. Uno tra questi risparmiare, perché pesano tanto sulle tasche degli italiani la benzina e il caro vita. E mai come quest'anno le vacanze di noi italiani saranno volte al risparmio, va detto. Dalla scelta della meta ma anche al mezzo per arrivarci, fino a, appunto, come dicevamo, alla scelta del periodo. Meno del 40% degli italiani quindi partirà ad agosto per le vacanze estive. Non è più agosto il mese privilegiato dagli italiani per le vacanze, e c'entra ovviamente, come dicevamo, anche il caro della vita. Quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28 milioni e mezzo più o meno sono partiti a giugno e luglio, mentre 8 milioni e 2 lo faranno nel mese di settembre. Lo rivela appunto una recente ricerca secondo quale il costo medio per partire a testa è di 939 euro, cifra che pesa, no, sul budget familiare. Per questo molti, notizia di quest'estate insomma, sono ricorsi a un prestito. Ad esempio, il costo della vita in crescita avrebbe spinto molti a preferire periodi limitrofi all'altissima stagione, evitando quindi il mese di agosto. Anche la scelta della meta dipende dai motivi economici. Molti rimarranno in Italia, ecco che il mezzo più utilizzato sarà l'automobile. Comunque va forte anche l'Europa, ad esempio Spagna, Grecia e Francia sono le mete più gettonate. C'è anche chi si avventurerà in viaggi di lunga percorrenza, lì preferendo Asia, America Latina, Medio Oriente. Insomma, siete tra quelli in vacanza in questo istante oppure agosto lo passate a lavorare? 393 800 3000 vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso andiamo insieme al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati ad un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo, le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

questo. Lunedì mattina, sono Valentina Guidi, ragazzi. Le 8 e 2 minuti. No, ci ho tenuto a specificare che sono Valentina Guidi, perché solitamente questo è l'appuntamento in cui siete con i belli svegli. Loro giustamente se ne sono andati in vacanza, e quindi in questo mesetto, quello di agosto, è sempre quello un po' più incasinato qui in radio, perché insomma ci sentirete negli orari più disparati, ci mischiamo un po' le carte. Adesso invece mettiamo ordine, ripartendo dalla novità, il nuovo di Kygo, cioè Take Me Back.

0: cariche, che energia in questa di Kegels, si chiama Take Me Back. 8 e 5 minuti, passiamo insieme questo lunedì mattina. Al posto dei belli svegli funzionerà così in alcune mattinate di questo lunghissimo agosto. Dove siete e che fate voi là fuori? Ci
1: grande
0: siete?
1: Grande Vale, grande Disco Radio. Ciao. Dai, va benissimo, sei bellissima e comunque sei brava, molto più brava di tutti loro messi
0: no,
1: insieme.
0: No, non è vero.
1: Scherzo. Buone vacanze ai belli svegli e benvenuto in questo orario stranissimo.
0: Grazie.
1: Ciao Vale.
0: Grazie, mi sembra un po' di tornare ai vecchi tempi, no? Come l'estate scorsa, quando il buon Omar Fantini era sull'isola e quindi insomma ci siamo fatti un po' di mattinate insieme. Torna il nostro appuntamento, quello del lunedì mattina. Quindi ragazzi, dove siete? Che fate? Lavoratori oppure vacanzieri? La prossima c'è Lordly.

0: accompagniamo in questo periodo particolare, lunedì 3 agosto, partite per molti italiani le vacanze, molti ascoltatori ci ascoltano dal mare portandoci con loro attraverso la nostra app, che vi ricordo è assolutamente gratuita, quindi se volete la potete scaricare per portarci sempre con voi. Siete tra i lavoratori oppure siete tra quelli che sono in vacanza?
1: Ciao Valentina, sono Patrizia da Erba. Io lavoro tutto agosto. E parto il 31 agosto per le Canarie fino al 13 settembre.
0: Beh, buono.
1: Del tipo quando tutti rientrano io vado in vacanza.
0: Sai che soddisfazione.
1: Però ti dirò, si sta bene che non c'è in giro nessuno, a parte il caldo che mi sta uccidendo.
0: Beh, tutti.
1: Vabbè.
0: Tutti così.
1: Faccio parte dei lavoratori anch'io. Ciao Vale, buona giornata.
0: Ciao e allora buon lavoro.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Ciao.
2: Forse per me andrei volentieri in vacanza a luglio, invece no, le ferie le abbiamo in agosto, perché siamo sotto le aziende che scelgono questo mese. Va bene, ciao Antonietta, buone vacanze a tutti.
0: Un abbraccio, ciao Anto.
3: Ciao Vale.
0: Ciao.
3: Oltre ai lavoratori e ai vacanzieri.
0: Sì.
3: Ci sono anche i pensionati come me, secondo mese di pensione.
0: Vero?
3: Ho 58 anni e adesso vado a fare i miei 8 km di corsa.
0: Come te la godi?
3: Con le mie cuffiette con Disco Radio e fine del cinema. Buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata e allora buon relax a questo punto. Tra poco la storia del ritmo, già pronti, Prezioso e Marvin.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
12: Ambù, mi piaci tu.
11: Ad agosto è tutto chiuso.
12: Non proprio.
11: Il concessionario
12: Parisi Group è aperto.
11: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
12: Sì,
11: tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere. Camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
14: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi? Cassetti chiusi?
17: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
19: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
20: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum?
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Leghiamo i vostri ricordi a un disco dance storico, lo facciamo ogni ora su Disco Radio, poi l'extend version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Loisi. Preziose Marvin, adesso 2003, voglio vederti danzare.

agosto insieme, facciamo partire così una nuova settimana in quello che solitamente con i belli svegli è l'appuntamento dedicato ai baby svegli. Ne approfittiamo per parlare di compiti delle vacanze. Ogni estate il dibattito si riaccende puntuale ed è questo: è giusto assegnare i compiti durante la pausa estiva? Ovviamente vogliamo sentire la voce sia dei genitori sia dei bimbi, ma soprattutto vogliamo tornare indietro nel tempo insieme a voi, perché vogliamo chiedervi se voi eravate tra gli studenti che spicciavano tutto subito, cioè si levavano dalle scatole il prima possibile i compiti, oppure eravate tra quelli che ve li trascinavate fino a inizio settembre. 393 800 3000, vogliamo sentire la vostra. Adesso anche Justin Bieber.

Era Magnetic su Disco Radio, 8 e 31 minuti, ogni estate stessa storia, giusto caricare i ragazzi di compiti, quelli che noi abbiamo sempre chiamato, no? Compiti per le vacanze. Adesso, per indorare la pillola, vogliono cambiargli il nome e definirli compiti per settembre. Allora, partiamo da lì e vi stiamo chiedendo al 393 800 3000

0: Che tipo di studenti eravate voi? Cioè, eravate tra quelli che si levavano i compiti dalle scatole non appena, insomma, iniziavano le vacanze, oppure eravate tra quelli che se li trascinavano in fondo? C'è anche una terza categoria, degna di nota, ovvero quelli che poi li copiavano tutti dai compagni definiti secchioni. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio tra un attimo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio torna la nostra redazione, ben trovato a Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Oggi alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. La cronaca si sente male mentre raccoglie pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Chiusa dopo 12 anni di battaglie legali, la moschea abusiva di via Cavalcanti a Milano, disposto anche un risarcimento per gli inquilini. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana, oggi saranno 25 le città con bollino rosso. E centinaia di tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso all'età di 66 anni. Oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E poi lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli Europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati da 3 metri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Let's go.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: 8:33, tempo di suonarne 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco, adesso scegli.

0: L'ultima per chiudere il giro delle 4 senza interruzioni arriva dal 1998, Music Sounds Better With You, Stardust insieme alla Testa Gira con Fred Palma, Anita e Mischilla. Eurythmics anche Sweet Dreams fino al 2005 in quel caso, e poi Shades of Blue, il cruccio di qualsiasi studente ogni estate, i compiti delle vacanze che poi non si sa mai quando farli, no? Ci sono quelli che subito se li levano di torno, ci sono quelli che invece se li portano praticamente fino ad inizio di settembre, e poi ci sono quelli che copiano ogni anno. È così. Allora abbiamo chiesto a voi, tornando indietro nel tempo, che tipo di studenti eravate? Facevate parte di quale gruppo?
1: Allora, io sono un genitore che non vorrebbe neanche i compiti durante l'anno scolastico, okay. Figuriamoci durante
0: le vacanze,
1: la sosta estiva. Poi io da ragazzino ho sempre portato i compiti all'ultima settimana di sedi dell'estate prima della scuola,
0: certo.
1: Nonostante sapessi che mia madre mi dava le pattipagliate con pattipagli loro di vimini che faceva malissimo. Preferivo prendere frustrate e andare a giocare a calcetto o a calcio giù nel mio cortile con i miei amici. E rimandavo tutto quanto l'ultima settimana prima che iniziasse la scuola. E un po' di botte le ho prese.
0: Decisamente dei metodi diversi, no?
2: Vale, io faccio parte della terza categoria, cioè? Che arrivava la settimana prima dell'inizio della scuola e copiavo tutto.
0: Eccomi presente anch'io.
3: Ciao Vale, io facevo tutti i compiti subito di tutte le materie tranne matematica. Poi li passavo ai miei compagni in cambio dei compiti di matematica che copiavo.
0: Certo.
3: Ciao Fabiana.
0: Ovvio, un ottimo scambio direi, no?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti. Allora, io sono stato, diciamo, una specie di procrastinatore sui compiti delle vacanze, soprattutto alle elementari, perché comunque, essendo in pochi in classe,
0: andavano fatti.
4: Stiamo parlando di massimo una decina,
0: okay.
4: Diciamo che i compiti li guardavano ai tempi. Poi le medie, soprattutto in prima media, anche lì mi sono, diciamo, dato un po' da fare. Peccato che poi mi sono accorto che come rientravamo, e i professori
0: nessuno
4: chiedevano semplicemente: ma avete fatto i compiti delle vacanze?
0: È giusto, tu dici.
4: Sì. Ok, adesso apriamo il libro a pagina. E lì praticamente mi sono accorto che i prof spesso non avevano,
0: non li,
4: diciamo, o la voglia o il tempo di controllare i compiti. Di conseguenza,
0: certo. Che li faccio fare?
4: Bastava dire sì o almeno fare due o tre cosette per far vedere che hai fatto qualcosa e finiva lì.
0: Chiaro.
4: Soprattutto alle superiori. Di conseguenza, ciao. Io alle superiori palesemente non facevo niente, ma proprio niente.
0: Fatto sta che ogni anno si apre, no, sempre questo dibattito, genitori che si lamentano perché i ragazzi sono caricati di compiti delle vacanze, che in realtà poi insomma vengono chiamati con più correttezza compiti per settembre, per tenersi in allenamento. Solo il 40% degli studenti ha ricevuto i compiti prima dell'ultimo giorno di scuola, per gli altri l'assegnazione invece è avvenuta tramite il registro elettronico. I compiti assegnati sarebbero davvero tanti, il 49% degli alunni considera il carico di compiti molto impegnativo ma fattibile, il 25% invece definisce il carico di compiti eccessivo o infattibile, e solo uno su 10 ha già finito i compiti estivi, mentre il 20% è a metà dell'opera. Il 42% invece non è ancora arrivato a metà dei compiti, oltre uno su 4 ha dichiarato di non aver ancora aperto un libro. Funziona sempre così, no? Per tutti. Ci sono quelli che sono diligenti, che subito dal primo giorno di vacanza si mettono e organizzano i compiti da modo di non arrivare all'ultimo istante e avere lì ancora tutto da fare. Fatto sta che siano stati studenti tutti. E quindi voi dall'altra parte al 393 800 3000, eravate tra quelli che A. facevano i compiti subito, B. li portavano fino a fine agosto, inizio settembre, C. quelli che invece scopiazzavano. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Buon lunedì mattina ai lavoratori, buon lunedì mattina anche a chi si gode il relax, a quelli che sono in vacanza, beati voi. Lady Gaga adesso, Docci, c'è Runway.

0: parlavamo del cruccio di ogni studente in qualsiasi estate, ovvero i compiti delle vacanze. Allora vi abbiamo chiesto che tipo di studenti eravate: quelli che si portavano i compiti fino all'ultimo, quelli che invece li spicciavano subito e quelli che furbamente li copiavano all'ultimo, magari sul pullman. 393 800 3000, voi?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Vale, io sono della categoria D, nel senso che mia mamma mi contava tutte le pagine di tutte le materie.
0: Okay.
1: E mi diceva che se facevo tot pagine al giorno, non lo so,
0: sì,
1: 20 pagine al giorno,
0: okay,
1: arrivavo alla fine dell'estate che praticamente avevo finito i compiti senza soffrire. Quindi io facevo 20 pagine, 25, quelle che erano, insomma, mamma diceva lei, potevo metterci 10 minuti e quindi poi avere tutto,
0: certo,
1: il tempo per giocare, nuotare, eccetera.
0: Sì.
1: Potevo metterci anche tutto il pomeriggio e stare tutto il pomeriggio sulla sedia. Quello stava a me.
0: Un buon metodo,
1: però
0: direi.
1: Non ho mai fatto fatica.
0: Brava,
1: ciao.
0: Brava, brava te, brava la mamma, soprattutto che ha trovato questo escamotage. Una maestra ci scrive: io da maestra sono contraria ai compiti durante l'anno ed estate. Consiglio sempre di leggere tanto più che di fare esercizi. Insomma, questa è una testimonianza proprio diretta da un insegnante. Voi che tipo di studenti eravate? 393 800 3000. C'è un'altra ora da condividere in questo lunedì mattina. Le 9:02 minuti. Viaggiamo con lo stesso ritardo dei belli svegli, io ci tengo a mantenere le buone abitudini. Sono Valentina Guidi, iniziamo così la nostra settimana insieme in questo 3 agosto che per molti significa partenza per le vacanze. C'è chi è già tornato, perché ci sono anche quelli che a giugno e luglio si sono concessi relax. Tanti quelli che lavorano anche in questo caldo mese di agosto. Ripartiamo con la nostra novità, Swedish House Mafia, Licky Lee, c'è Happiness is So Selfish.

Lichi lì la novità che apre la nostra ultima ora insieme in questo lunedì. Ci siamo svegliati presto, questa mattina lo abbiamo fatto insieme a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, perché funziona così, no? Anche ad agosto ci sono quelli che mandano avanti la baracca, ragazzi. Noi ci siamo ad accompagnarvi come sempre con la nostra musica, che potete votare se vi piace sul nostro sito discoradio.it. Cercate nel nostro sito la sezione dedicata al Music Club, lì ascoltate, scegliete la musica che vi piace di più, e anche in estate con un pizzico di fortuna vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra Disco Radio Summer Bag, l'abbiamo definita così. La musica in questa prima decina di minuti di lunedì 3 di agosto, abbiamo scelto anche la prossima. Avete sentito, l'avete riconosciuta, è Dracula. No.

0: su Disco Radio era Sorry Papi, 9 e 13 minuti del nostro lunedì 3 agosto insieme. Tra poco troviamo tempo e spazio anche per un disco dance storico. Come sempre torna la storia del ritmo su Disco Radio. Torniamo nel 1991 tra un secondo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
17: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Vi ricordo che ogni sera c'è l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi ogni ora un disco dance storico. 91

minuti e abbiamo detto che ci sono molti dei nostri ascoltatori che ancora sono impegnati lavorativamente parlando in questo agosto. Abbiamo detto che qualcuno è partito proprio in queste ore per godersi le vacanze, ma c'è già una buona fetta di ascoltatori che invece sono rientrati, quelli che magari hanno fatto ferie a giugno e a luglio, e quindi ragazzi, sicuramente qualcuno di voi si è dimenticato qualcosa in hotel. Noi italiani siamo particolarmente sbadati, quasi 2 italiani su 3 dimenticano qualcosa una volta che devono ripartire, e quindi vi chiediamo al 393 800 3000: qual è l'oggetto che puntualmente lasciate in hotel? Vale anche lo spazzolino dei denti, che non è una grande perdita, però fatto sta che ci dimentichiamo sempre.

0: e quindi il listone delle cose che sbadatamente ci dimentichiamo una volta che chiudiamo la porta della stanza, tra caricabatterie, insomma dei cellulari che rimangono spesso lì per l'ultima carica prima di partire, lo spazzolino da denti, oppure anche cose più importanti tipo, così per dirne una, le chiavi della macchina o quelle di casa. Un guaio incredibile. Qual è l'ultima cosa che avete dimenticato in hotel? Adesso i nostri aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Puntualissimi, anche spazio alla nostra redazione. Ancora una volta Francesco Di Bruno, benvenuto.
2: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Oggi alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. Si sente male mentre raccoglie i pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Prosegue il rogo boschivo nell'Alessandrino, vigili del fuoco e volontari dell'AIB sul posto, sono arrivati anche mezzi da Torino e personale da Pavia. Il 38enne

0: Paolo De Caro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo, lo ha fatto tramite l'associazione Penelope della Lombardia sui loro canali, potete trovare tutte le info. E sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milano a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni, oggi da camera ardente in forma privata, domani mattina alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
1: Meteo.
2: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole, ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, From Disco to Disco con Lana Del Rey.

0: I Medusa Weekend su Disco Radio, a chiudere così il giro delle 4 senza interruzioni con Sexual Garantiglia, il Casar del 2002 duro, e poi Summertime Sadness, Lana Del Rey, quello con cui abbiamo aperto arrivando alle 9:46 minuti. Oggetti smarriti specialmente in estate, specialmente quelli lasciati nelle stanze d'hotel. Allora vi abbiamo chiesto qual è l'ultima cosa che vi siete dimenticati.
1: Buongiorno Valentina. Ciao. Andrea da Torino. L'ultima cosa che ho dimenticato in albergo?
0: Sì.
1: La moglie.
0: Eccoci.
1: Stavo partendo senza. Cosa ci vogliamo fare?
0: Boh, ma che so. Burlone, guarda.
1: A volte la testa.
0: Certo, certo.
2: Ciao, sono Rosy da San Raffaele Cimena. Vi ascolto tutte le mattine quando posso, quando sono a casa.
0: Brava.
2: Io cosa dimentico sempre? Il caricabatterie del cellulare. Buone vacanze a tutti.
0: Guarda, ti dico, sei in ottima compagnia, perché il caricabatterie è tra le cose più dimenticate negli hotel. Tra le molte cose che portiamo in vacanza, ovviamente insieme a noi, ce ne sono alcune che più spesso vengono lasciate in albergo, nella stanza, magari un attimo prima di partire. In merito agli oggetti smarriti o dimenticati in albergo, esiste, non so se lo sapete, una specifica normativa e siti internet che negli ultimi anni si sono specializzati proprio nell'aiutare il viaggiatore a recuperare quando lascia qualcosa in hotel. Probabilmente l'oggetto in cima alle classifiche delle cose che più spesso vengono dimenticate in albergo è lo spazzolino da denti. Prepariamo la valigia con le cose più ingombranti, i regali, no, i souvenir da portare a casa. Scendi spesso a far colazione prima di liberare la stanza, facciamo un'ultima capatina in bagno per lavarci i denti, e quindi ecco che lo spazzolino rimane lì. Ormai la valigia è pronta e l'abitudine di riporre lo spazzolino nell'apposito contenitore ormai è assodato. Ecco che viene lasciato lì un oggetto di uso quotidiano che diamo per scontato che non è di grande valore, per fortuna. Solitamente a far compagnia agli spazzolini si dimenticano anche il dentifricio o altri oggetti per l'igiene personale che si usano in quel caso fino all'ultimo momento. Soggiornando in un posto per lunghi periodi è normale, no, svuotare la valigia e riporre i capi di abbigliamento nell'armadio, e quindi è facile che al momento della partenza ci si dimentichi di aprire e controllare ogni cassetto della stanza. Quindi tra le cose più spesso dimenticate negli alberghi vi sono spesso gli indumenti di biancheria intima e i costumi, magari quelli rimasti bagnati, che vengono lasciati appesi allo stendino sul terrazzo. Il cellulare e il caricabatterie tra gli oggetti più dimenticati, la macchina fotografica, e poi arriva il tablet, il PC portatile e altri prodotti di elettronica che ovviamente non sono immuni dal venire dimenticati nella stanza dell'hotel. In particolare, come dicevamo, il caricabatterie usato per l'ultima ricarica del telefono che rimane lì nella presa. Portare in vacanza oggetti di valore come gioielli allo stesso modo o contanti nel portafogli potrebbe essere non raccomandabile, perché spesso li imboschi da qualche parte e poi ti dimentichi di portarli a casa, così come il proprio libro preferito che rimane sul comodino, oppure il peluche dei bimbi che rimane sotto le coperte. Qual è l'ultima cosa che avete lasciato in hotel? Al 393 800 3000. Vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso invece andiamo insieme al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati ad un tema attualissimo, ovvero il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Ancora una decina di minuti.

0: Ragazzi, quanti anni sono passati da questa Daddy Yankee Gasolina? Ancora mi ricordo quando la ballavamo. 2005 in quel caso, orario in cui arriva Olga. Eccola.
1: Che base scoppiettante.
0: Mamma mia, sei arrivata col botto proprio.
1: Gasolina, ciao Vale, come stai? Come
0: molto
1: è stato
0: bene.
1: Il primo pensiero del risveglio di questa mattina?
0: Mi sono svegliata a casa coi gatti, è stato un risveglio meraviglioso. Poi io ho guardato l'orario, erano le 4:30 e mi sono detto ma benissimo.
1: 10:01. Disco Radio. Era così, ero incantata nell'ascoltare il risveglio della Vale, che ho immaginato immersa con i suoi amici, con le sue cose. Perché ricordiamo, l'hai fatto questi giorni, no? In settimana.
0: Sì, siamo stati a Rimini, ci sono stati insomma ben 4 Disco Radio Party questo weekend, il weekend prima, e poi siamo stati con gli amici di RDS, con i vari DJ set, insomma abbiamo fatto il nostro e adesso è ritornata alla base.
1: Buona giornata a te e buona giornata a chi fosse arrivato là dove doveva arrivare. Continuiamo questa mattinata, inizia il nostro appuntamento, sono felicissima di stare con voi anche in questo lunedì 3 agosto. Partiamo dalla novità, c'è Joel Corry.
0: Ciao Olga.

Giorgio e Cory Whisper è perfetta per darvi un buongiorno speciale in questo lunedì 3 agosto. Buongiorno e ben ritrovati. È tutto il mese d'agosto, mi trovate qui, ma io sono felicissima di esserci perché Milano, per esempio, ad agosto, ma le città, i paesi in generale, secondo me, hanno un'atmosfera sospesa per chi resta a casa che è davvero meravigliosa. Ci aspetta una mattinata ricca di musica sicuramente, di cose che ci racconteremo. L'appuntamento, per esempio, dedicato ai film più visti, certo, ci sarà anche in questa mattinata. Festeggiamo un frutto particolare quest'oggi e poi viaggeremo parlando anche di Galateo. Tra poco Rhythmic History, subito c'è Stereo Love.

0: Radio con me Olga, le 10-11 minuti di questo lunedì. Benvenuti in diretta con le nostre hit, c'è anche We Are Free. Parliamo di educazione, questa sconosciuta a volte, di fatto è qualcosa di davvero importante che va comunque a regolare i rapporti sociali. Ecco, l'insieme delle regole di buona educazione sembra una cosa un po' antica, però il galateo secondo me non ha tempo, non ha luogo, è qualcosa che è sempre valido. E di questo parliamo tra poco, in realtà, di cose un po' più ruspanti, però parleremo anche di galateo. Il Rhythmic History si avvicina, la storia del ritmo ci porterà con la voce di Alexia nel 1995.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
13: Non proprio.
12: Il concessionario?
13: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
14: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
14: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Disco Radio. Buona settimana. Nella Rhythmic History abbiamo la regina indiscussa della dance anni 90. Voce potente e cristallina, chi se non Alexia ritroviamo? È del 95 questa Me and You.
19: Rhythmic History. Me and You.

J con la sua Flamenco Paranoia su Disco Radio nel nostro viaggio di questo lunedì. Buone vacanze, buon lavoro, buon tutto, grazie per essere dei nostri. Parliamo di tadan, educazione. Qual è quel gesto maleducato che mi infastidisce? Magari che non è così tanto percepito come maleducato, ma che a voi dà fastidio. Può essere anche qualcosa di raffinato, di sottile, che arriva proprio dalla vostra educazione personale. 393 800 3000, qual è il gesto maleducato che poco sopportate?

0: Fish con Rain su Disco Radio. Buona settimana e buon lunedì 3 agosto. È un piacere accompagnarvi a ritmo di musica come sempre. Io approfitto della presenza di Francesco Di Bruno. Prova,
1: mi senti?
0: bracco. Senti, parliamo di educazione, maleducazione, però mi serve qualcosa di sottile, Francesco. Voglio sapere da te e anche dagli ascoltatori qual è quel gesto maleducato che a te particolarmente infastidisce. Entriamo un po' più nel dettaglio di questa cosa.
1: Ma guarda, forse ne avevi già parlato altre volte.
0: Sì,
1: tu
0: sì.
1: Era la questione del fumare addosso. A me danno fastidio tantissimo adesso quelli che gettano i mozziconi dall'auto.
0: Sì. Sì, purtroppo è anche una cosa che si fa con tanta superficialità. Grazie Franci, tra poco la tua vita di Link. Intanto andiamo tra poco in aereo, perché c'è una cosa che tanti di noi fanno che è estremamente maleducata.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito per noi in diretta anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Continuano a bruciare i boschi di Mornese nell'Alessandrino, vigili del fuoco ancora impegnati con 20 mezzi, sul posto anche moduli speciali per lo spegnimento boschi arrivati da Torino, oltre al personale DOS da Pavia. Nell'ultimo giorno

0: Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Oggi alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino. È stato ricoverato all'ospedale di Vigevano il ventenne che è stato accoltellato per strada da Abbiate Grasso la scorsa notte. Il luogo è noto per essere una piazza di spaccio. Il 38enne Paolo De Caro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo tramite l'associazione Penelope della Lombardia. Sui loro canali potete trovare tutte le informazioni. E infine lo sport con il nuoto, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati 3 metri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Gesto maleducato che veramente non sopportate, vorrei qualcosa di raffinato nel dettaglio. Intanto From D

0: Disco Radio con me Olga, il From Disco to Disco ci ha accompagnato fino alle 10:46 minuti. Abbiamo già parlato di gesti maleducati, ma è una cosa che ritorna perché insomma è bella anche approfondirla, poi ci sono tante cose da dire. Tanti di noi sono cresciuti con regole, con divieti, un senso di educazione molto molto forte, eppure permettetemelo di dire, non sempre questo è quello che si vede in giro. Comunque parliamo di gesti maleducati andando anche nel sottile, magari cose che sono diventate normali e che normali non sono, come per esempio parlare con qualcuno, ordinare il caffè per esempio e guardare il telefono mentre lo fai. Dai, è proprio brutto questo. In aereo c'è una cosa che tanti di noi fanno o hanno fatto che non è educata ed è catapultarsi per la discesa, cioè l'aereo atterra e ancora prima che arrivi il suono che indica che puoi slacciarti le cinture, ancora prima che si spenga la luce che indica che puoi slacciarti le cinture, ci sono persone già in piedi che sono lì che farneticano per prendere il bagaglio a mano per scendere. Ma no cavolo, devi aspettare il tuo turno. Anche lì c'è un ordine di discesa che è legato al dove sei seduto, quindi dovremmo alzarci quando tocca la nostra fila, dando precedenza a chi ci sta davanti o anche dietro se c'è a doppia uscita con il portellone aperto che è anche dietro quello posteriore. Questa cosa che alcuni vogliono passarti davanti, anche il che poi forse non lo sanno, ma in realtà c'è un ordine da rispettare anche per la discesa. Quindi le regole spesso semplificano e mettono anche ordine. Quindi una volta atterrati, magari uno lo faceva ma non lo sapeva, con la convinzione che chi prima arriva meglio si accomoda, no? Una volta che atterri si aspetta il proprio ordine di fila per scendere. Oh, ditelo a chi non lo sa. Parliamo di gesti maleducati, cose che vi infastidiscono andando anche nel sottile.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Un grande classico, ne leggo uno così poi non lo diciamo più, è buttare i mozzicoi di sigaretta per terra. Andrea da Milano ce lo ricorda, lo ricorda.

0: Io talk to you. Cioè, parlando di gesti maleducati, però andando veramente nel sottile, cose che vi infastidiscono moltissimo.
1: Ciao Olga, buongiorno. Io non sopporto le persone che scrollano il cellulare ad alto volume, quindi magari che sia in sala d'attesa, piuttosto che alla fila del supermercato, piuttosto che ovunque, io sono costretta ad ascoltare le stupidate che magari un altro si sta guardando al cellulare. È una cosa ormai di uso comune, sembra una cosa normale, a me invece dà un fastidio, no, la trovo molto maleducata, perché comunque io non devo essere obbligata ad ascoltare quello che stai ascoltando tu. Bisogna avere rispetto, mettiti una cuffia e non rompere l'anima al prossimo. Un abbraccio, Linda.
0: Due abbracci, Linda, verissimo.

0: sua cheerleader sono sul disco radio con noi che parliamo di gesti maleducati che ci infastidiscono. Aspetta, voglio farvi sentire questo qui che mi interessa, questo messaggio. Pronti? No, qui deve partire qui. Deve partire.
1: Ciao, qui. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Io sono Ale ed ho un bar, quindi sulla maleducazione potrei scrivere un libro.
0: Anche due.
1: Comunque, il primo gesto maleducato è chi entra e non saluta. Quello, secondo me, è il primo e il più maleducato dei gesti che ci possano essere. Cioè, entrare in un luogo, non salutare, e magari ordinare il caffè o altro. Ciao a tutti e buona giornata. Ale da Certosa di Pavia.
0: Ciao. Sono le 11. Disco Radio. Siamo stati in aereo, una cosa che si fa, che tanti fanno ancora oggi, è una volta atterrati non aspettare proprio ordini di fila per scendere, si buttano lì davanti, sì, poi è la cosa che può scocciare fino a un certo punto. Mi piace questo messaggio che abbiamo mandato.
2: Ciao, giusto prendersela con i fumatori che buttano sigarette a terra, però è giusto prendersela anche chi usa i portaceneri come degli immondiziai, dei riempi di carta, bicchieri, plastica, eccetera, poi ci metti la sigaretta e immancabilmente prendono fuoco. Ciao Giorgio D'Aosta.
0: Ciao Giorgio, evidente fumatore, evidentemente questa cosa mi dà molto fastidio, ci sta. L'educazione deve essere di tutti. Peggy Gou, la novità si chiama Woman.

0: c'è, cioè, la novità è questa: 11 e 4 minuti, quindi in aereo quando si atterra occorrerebbe aspettare la propria fila per scendere. Detto questo, mi piace il mood che tanti di voi hanno, che è un po' questo.
1: Ciao Olga, guarda, io quando prendo l'aereo non mi interessa niente, io mi sto seduto, quando poi non c'è più nessuno, prende la calca, si è dissipata, mi alzo ed esco proprio. Non, cioè, se prendo l'aereo perché devo fare qualcosa, non mi interessa, non ho voglia di sbattermi anche durante il viaggio. Ciao.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Sì, è vero, uno poi può scendere quando gli pare piace, però diciamo sono delle regole che andrebbero rispettate. Poi se tu vuoi aspettare che scendano gli altri, ben venga. Felicia con My System.

Disco Radio, 11-10 minuti, Afrojack, sì, è David Guetta con Awake Tonight nel nostro viaggio di questa mattinata, parlando di educazione, maleducazione. Perché parliamo di questo? Perché a volte noi facciamo delle cose, non ci rendiamo davvero conto. Tutti noi, io penso, a volte facciamo cose maleducate, magari non ne siamo consapevoli. Abbiamo questo messaggio che arriva dalla provincia di Torino, da Chiesa Nuova, Carmela ne sintetizza tre, che sono dita nel naso, galeotti, furono i semafori, chi mangia con la bocca aperta. E chi cammina strisciando i piedi. Io questo purtroppo a volte lo faccio, vedi, ad esempio non me ne rendo conto.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
7: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
10: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Disco Radio.
19: Eccoci qua, pronti a goderci una hit che ha fatto la storia del ritmo. Ritroviamo suoni familiari nel nostro Rhythmic History. Ci porta nel 2000, anno mitico. Da quell'anno, Bumblebee, Crime of Passion.
18: Rhythmic History.

0: Una hit epica, la Walker Eva Max su Disco Radio. Nel nostro viaggio di questa mattinata parliamo di gesti maleducati. Abbiamo visto come quando si arriva dove si deve arrivare in aereo occorre far scendere e scendere in ordine di fila. Semplicemente questo. I vostri messaggi ci dicono questo.
1: Ciao, Ilaria da Como. Guarda, ciao. Io non sopporto la gente che sta appiccicata quando si è in fila, tipo al supermercato alla cassa o in posta malgrado ci siano, sai, le cose della privacy. È una cosa che non tollero proprio. E poi non capisco il motivo, cioè, se vieni anche avanti, cosa pensi di risolvere il problema? Vabbè, ciao, un bacione.
0: Sta sui da dos a volte, io mi giro, lancio delle occhiate un po' dolci, ma comunque ti fanno capire.

0: Katy Perry questo disco radio. Chissà qual è il gesto maleducato che Katy Perry non sopporta, anche perché poi durante i concerti, durante la sua vita personale, fra chissà quante ne vedrà. No?
1: Beh, insomma, sì, ne vedrà tantissime,
0: ma
1: girando il mondo come lei.
0: È obbligato a far sempre un sorridere, perché è un essere umano, in alcuni momenti magari uno non c'ha voglia, poi un altro conto essere maleducati e indisponenti.
1: Ecco.
0: Andiamo al cinema.
1: Poi, vai.
0: Tra poco scoprire i film più visti. Tu hai visto Odissea?
1: Ancora no, Olga, perché ero uno di quelli che voleva andare a vederlo nei cinema ad hoc e quindi sto aspettando.
0: Va bene, va bene.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Eccoci qua, su Disco Radio in diretta per noi c'è anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate durante una rissa in provincia di Cremona. La vittima è un trentenne romeno, almeno 3 le persone coinvolte. Continuano a bruciare i boschi di Mornese nell'Alessandrino, vigili del fuoco ancora impegnati con 20 mezzi sul posto, anche moduli speciali per lo spegnimento boschi arrivati da Torino, oltre al personale DOS da Pavia. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono state centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, oggi alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio anche a Casamina, la Franco Baresi, storico capitano rossonero, scomparso all'età di 66 anni, oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11, funerali nella Chiesa di Sant'Ambrogio. Infine il calcio con le amichevoli estive, Atalanta sconfitta 2-1 ieri dal Feyenoord, vittoria per 1-0 del Torino contro il Burnley. Ora però ci occupiamo della questione di Ceuta, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Il tema Ceuta, o come lo volete dire, il tema di quella exclave spagnola in terra marocchina, in terra africana, che è stata oggetto di quell'invasione di massa che poi in realtà si è subito risolta in una sorta di remigrazione volontaria in pochi giorni verso lo stesso Marocco. La questione Ceuta è al centro ancora

0: della tensione europea. Come si sa, siamo alla vigilia di un vertice proprio su questo tema. Si sa che 22 paesi, guidati dall'Italia e la Danimarca, chiedono a questo punto che ci siano misure stabili, di collocamento e di rimpatrio eventuale, dei migranti, magari con hub tipo quello albanese voluto dall'Italia, e si sa che esistono due correnti, una minoritaria ma forte, composta dagli stessi spagnoli, dai francesi e dai portoghesi, che sono ovviamente gli altri paesi confinanti con la Spagna. La questione non è facile da risolvere perché non c'è soltanto il rischio invasione, come chi soffia sul fuoco da una parte vorrebbe far credere, ma non c'è neanche il dentro tutti, come una logica dell'accoglienza cieca vorrebbe in qualche modo indicare. Il problema di come e quanti immigrati far entrare in Europa, permetterne l'ingresso in Europa, è il tema dei temi, e lo sappiamo da tempo. Ma l'Europa è in colpevole ritardo, perché ognuno ha le sue esigenze. E ognuno ha le sue distanze, corte o lunghe, rispetto al continente africano, che è quello da cui arrivano la gran parte di coloro che cercano una vita diversa. Di questo si parlerà tanto, ma come si vede, la cosa più importante è il ritardo, l'ordine sparso e il doppio strumentalismo, perché il problema non sono gli immigrati, sono le elezioni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Andiamo al cinema, tra poco a scoprire i film più visti. Voi Odissea l'avete visto? Vi è piaciuto? Another You adesso.

0: Disco Radio, Andrea Bocelli, David Guetta con DNA nel From Disco to Disco. Siamo arrivati fin qui come Olga, 11:47 minuti. Per noi lunedì è cinema, quindi andiamo a scoprire quali film sono in sala e possono essere visti e anche quali sono stati i film più visti nel weekend, con dei titoloni incredibili. Al terzo posto abbiamo un film d'animazione che tiene botta. Minions e Monsters, infatti, è lì e insomma non male, anche perché sono un po' di settimane che questo film può essere visto. È uscito il nuovo di Spider-Man, la domanda è: chi ci sarà in seconda posizione tra questo e Odissea? Lo scopriamo subito, perché Spider-Man ha spodestato Odissea dal trono, che continua comunque a fare il pienone, ma è in seconda posizione. L'avete visto, il film di Nolan? È bello, bellissimo. Io lo consiglio perché a me è tanto piaciuto, anzi, vi dirò di più. Voglio rivedermelo perché tanti dialoghi e tante scene sicuramente vengono capite meglio se vengono riviste. La storia la conosciamo tutti, il finale anche, Ulisse torna a casa. Ma per una volta dimenticate quello che avete imparato a scuola, l'idea che vi siete fatti di Ulisse, perché Nolan lo usa per darci una sua visione dell'eroe, che impiega 10 anni a tornare a Itaca dopo averne passati 10 per conquistare Troia. Non è più l'uomo che è partito, l'uomo curioso che deve sfidare l'ira degli dèi, che deve dimostrare di essere fortissimo. È un processo meraviglioso d'amore quello che si scatena dentro di lui. In cima troviamo il nuovo capitolo dedicato all'uomo ragno. Film più visto è stato Brand New Day. Spider-Man, appunto, ha inaugurato il weekend cinematografico con dei numeri veramente straordinari, un record di cassi totale. Piace molto anche questa new version di Spider-Man. Questo è lo spazio dedicato al cinema. Voi di sera l'avete visto? Vi è piaciuto?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Pazzesco come tutti i film Marvel, mi scrivete. Odissea ha pareri contrastanti, però mediamente mi sembra di capire che è piaciuto anche a voi. Allora, che Khalid.

0: spiritosa Eric Fritz c'è. Quindi torniamo alle cose maleducate che ci infastidiscono. Messaggi da ascoltare e condividere ne abbiamo. Questo per esempio:
1: ciao cara Olga, io una cosa che non sopporto sono i capricci dei bambini fatti al supermercato. E quando li ho avuti io, gli ho sempre insegnato ad essere educati. Ciao Veronica.
0: Ciao, non si è sentito il nome.
2: Ciao Disco Radio, insomma. Sono Lisa da Milano.
0: Ciao Lisa.
2: Le cose che danno fastidio sono tante. Una cosa che non sopporto è le persone che masticano la cica con la bocca aperta e ti arrivano anche in faccia a guardarti. Ciao.
0: Fastidiosissimo, Madonna.

Ritorna Julio con la sua Gangsta Paradise Midnight, che nel 1996, quindi quanti anni fa, ragazzi? 30 anni fa! 30 anni non dimostrarli, guarda che meraviglia. Musica come vino, come anche le persone, perché effettivamente il tempo ci rende più maturi, più interessanti. Come si dice, disperde il superfluo e fa rimanere quello che è l'essenziale. Mezzogiorno e un minuto. Su Disco Radio saluto chi sta contando i giorni prima della partenza. Abbiamo Crista che scrive: guarda, mancano 2 settimane per andare al mare a Follonica. Anzi, o andrò al mare per 2 settimane, non si capisce bene. Sto contando i giorni come i bambini. Effettivamente ci sta, quindi l'ultima settimana lavorativa per tanti ascoltatori. Noi il viaggio lo proseguiamo insieme a voi. L'applicazione, se volete scaricarla, è sempre un modo per essere insieme, anche in modi magari diversi, non lavorando e non stando a casa. Basta un click e la nostra musica vi raggiunge. La novità di Kygo con Max McKnown è questa, Take Me Back.

Back, la novità ha una bella energia, mi piace Kingo, mi piace Max McKnown, che non conoscevo prima di questa hit, una bella combo insieme, quindi immagino voi che dopo una mattinata di lavoro e di impegni vi dirigete verso casa per una bella pausa pranzo, immagino chi ci ascolta da posti meravigliosi e vacanzieri, chi si prepara a partire, chi ha una giornata di normale amministrazione, insomma tante situazioni differenti, chi lavora ascoltando il Disco Radio, un abbraccio forte, ascoltiamo anche gli Offenbach.

0: Chiede pausa con Magnetica, mezzogiorno e 11 minuti. Auguri a chi compie gli anni in questo 3 agosto, auguri a chi festeggia cose, auguri per le vostre ricorrenze. Oggi si festeggia quello che potremmo definire quasi il frutto dell'estate, un frutto tanto tanto amato. Non so a casa vostra come viene chiamata l'anguria. A casa mia, io sono originaria di San Giorgio su Legnano, si parla assolutamente il dialetto di lì, l'abbiamo sempre chiamata il cucumer. No, da voi come si chiama l'anguria?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno. Pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero? Vero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
15: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Buona settimana, buon lunedì, buona estate, buon pranzo. La Dance Storica ritorna con il nostro appuntamento, il nostro Rhythmic History. Vi portiamo nel 1998, Sash con Mysterious Times.
1: Rhythmic History.

0: di una hit bella estiva che ci accompagna, si chiama Good Old Days, e l'artista in questione è Chris De Sarandi, che è un bellissimo nome d'arte di fatto. Ci piace molto. Cantautore britannico di base a Berlino, che insomma continua a fare una musica che accompagna, che avvolge, che piace. Io ne approfitto per salutare chi si fosse appena appena sintonizzato. Temperature medie oggi, uff, chi lavora insomma all'aperto, perché agosto è lavorativo ancora per tanti, patisce una condizione veramente, veramente a volte difficile. Vi abbraccio, un abbraccio caldo a distanza e fresco, non caldo. Fabio Rovazzi.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

radio, Save Me Tonight con Jennifer Lopez e David Guetta. Tra l'altro, tra gli artisti che adorano l'Italia c'è Jennifer Lopez, che in questi giorni è la propria Venezia. Giro in gondola, super mega cena in uno dei ristoranti meravigliosi e anche un piccolo spettacolo inedito alle persone che erano presenti. Tra poco 4 hit le più ritmate, c'è un From Disco to Disco meraviglioso che sta arrivando.

0: quanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
1: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Abbiamo quattro hit, le più ritmate. Blackwood, Molella, Isla Rock. Partiamo con Juvel. Ocean Hours.

0: Lucky Blackwood nel From Disco to Disco. Siamo arrivati alle mezzogiorno e 42 minuti, com'è Olga ad accompagnarvi fino alle 13. Giornata mondiale del cocomero, nell'anguria. Sebbene tanti pensino che l'anguria sia un frutto esotico del Sud America, in realtà questo frutto ha un'origine africana, in particolare egiziane. Pensate che le prime testimonianze dell'anguria risalgono all'antico Egitto, 5.000 anni fa. Hanno trovato dei semi nelle tombe e l'hanno anche ritrovato raffigurato in geroglifici. La varietà del cocomero varia, nel senso che esistono 1200 cocomeri diversi nel mondo, anche con diversi colori. Pensate che l'anguria più grande del mondo, entrata nel Guinness dei primati nel 2013, è stata registrata con un peso di 159 kg, che è tantissimo. Ma una cosa curiosa è che anche in Italia abbiamo una festa dedicata all'anguria. Si è svolta a fine luglio a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la festa che proprio premia il grado zuccherino e anche la cocomera più pesante. Diciamo una sorta di Miss Anguria. Ha vinto un cocomero da 125 kg di peso, che è tantissimo. L'anguria della Scarlassara, che è questa azienda agricola, ha battuto decisamente la concorrenza. 125 di anguria, ragazzi, è una cosa incredibile. E poi questa cosa è carina, perché dopo la premiazione l'anguria non è che te la tieni lì per tutta la vita come trofeo. Hanno aperto l'anguria, hanno distribuito le fette, a quanto pare era anche buonissima. Quindi si celebra questa giornata, 3 agosto, il modo migliore è mangiarsi una bella fetta d'anguria fresca. Il Forte di Barto regala sempre nuove emozioni. Ad agosto, la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti sul sito, che è fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ben ritrovati su Disco Radio nel nostro viaggio. Mi è venuta voglia di mangiare una bella fetta d'anguria. Oggi però vedo BB Rexha

beautiful, la giornata mondiale del cocomero. Fa un po' sorridere questa cosa, però è molto simpatica oggi, infatti. E c'è chi ama in estate, quando vuole stare bello leggero, che si fa la merenda, che si fa la pausa, c'è chi addirittura cena, che ci sta a cenare con cocomero in modo leggero, perché è un frutto effettivamente, insomma, che soddisfa molto il palato perché è dolce, però principalmente acqua quella. Quindi non è, abbiamo visto, un frutto del Sud America, ma è un frutto che risale all'antico Egitto. È una cosa molto affascinante. Questa esisteva già 5.000 anni fa. Abbiamo queste testimonianze. Alessio di One Republic, questa è In Your Eyes.

0: Harry is my husband, qui su Disco Radio, hit perfetta per salutarci e per arrivare direttamente a Roma, nella capitale, dal nostro Don.
1: Ma quindi vuoi che sia io il marito? Stai cercando me? Faccio no, il marito sparito?
0: No, no, no, no, no.
1: Non si offenda,
0: no.
1: Martino, giusto no, così, un attimino in onda, il marito
0: no, lo dico per
1: radiofonico.
0: Te. Lo dico per te, io in protezione tua, mica cioè, figurati, per me sarebbe un sogno meraviglioso.
1: Ma sì, ma figurati, la mia signora, guarda, non vedo l'ora di sbolognarmi da casa, guarda, si sbologni volentieri.
0: Adoro, ciao Don.
1: Buongiorno.
0: Buona settimana, buon agosto, buon lunedì, come stai?
1: Tutto bene, vuoi sapere pure che è arrivata l'una?
2: Disco Radio.
1: Mi sono le 13 del 3 agosto, quanto caldo fa intorno a te lì a Milano?
0: Qui in radio sono arrivata stamattina alle 9 e la situazione è bilanciata dall'aria condizionata, quindi qui si sta divinamente bene. Fuori immagino che il caldo sia notevole.
1: Beh ragazzi, qui fuori ci sono 39 gradi che sì, bussano alla porta così senza ossigeno e ti guardano dicendo vieni, vieni qua che ti faccio vedere io come mamma. Sai quando da piccolo facevi qualcosa e mamma faceva vieni che non ti faccio niente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, i 39 gradi sono lì che fanno lo stesso effetto, vieni che non ti faccio niente.
0: Sì, poi ti do il resto anche.
1: Esatto. Vabbè, meno male che ci rinfreschiamo con la novità degli Swedish House Mafia, Licky Lee, si chiama Happiness, wow, is so sad.
0: A domani, ciao.

0: Swedish House Mafia, Lickly Happiness is so sad. Cioè la felicità è così triste ogni tanto, soprattutto quando ti affanni dietro una finta felicità come quella dei social. E allora buon lunedì donna, gli amici che sono già con noi.
1: In questo caldo infernale a Disco Radio c'è lui, Don Cash, lo speaker fenomenale.
0: Bene, poteva andare pure peggio, bravo, bravo il nostro amico Antonio. Oggi la rima è andata bene. Ma allora con le rime o senza, tipo Gorfischio o senza, avrebbe detto Pierino. Benvenuti nella nostra family. Sono 5 i 3 minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 13 e partiamo con il primo argomento di quest'oggi. Siete già in vacanza o siete rimasti in città? E se siete rimasti in città, fino a quando rimarrete bloccati? Cioè quest'agosto, quando è che inizierà a essere il vostro mese delle ferie? Il numero per tutti è il 393-800-3000. Ovviamente mandate anche le vostre schiscette e il vostro pranzo. E arrivano Robbie Schulz e Barbs con Bad Times.

0: Turn the speakers on. Tu accendi lo speaker e poi parla il Don. Come dici Disco Radio col Don, niente condono ma tanto di flow. Come va tutto bene in campagna? Salutami pure la tua compagna. Questa qui è Disco Radio, fratello, è la radio migliore, il resto accompagna.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: Ovviamente mi è scappata all'ugola il freestyle, perché devo dire che il beat di White Girl Wasted di Anna mi piace veramente tanto. Avete sentito? Era la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me, Don Cash, qui su Disco Radio, il mercoledì e il sabato dalle 23, perché si incrocia la cassa dritta e il rap italiano, quindi come quando ci vedi live devi ballare e cantare contemporaneamente. Ma adesso al 393-800-3000, giro di saluti, giro di schiscette e giro di vacanze. Siete già in vacanza o vi manca ancora molto?
2: E adesso è arrivato il Doc.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
6: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Disco Radio. Siete pronti? Io ve lo dico. 1, 2, 3, go! Si torna indietro nel tempo sugli ali della musica, dovunque vi troviate, anche sul posto di lavoro o in spiaggia, sul lettino, allacciate le cinture di sicurezza. Le note degli Imagic con Go!

0: Devo dire che la tristezza sta iniziando a diventare un light mood di quest'estate. La nostra novità, la felicità è così triste. Adesso invece Bebe Rich e David Guetta con Sad Girl. Insomma ragazzi, niente tristezza. Rimettiamoci noi con il buon umore, quello della family dei Disco Radio Lovers. Allora, chi è rimasto incastrato in città e chi parte? Vediamo, sentiamo, ciao.
1: Buongiorno Don.
0: Buongiorno.
1: Lavoro fino al 14, poi fino all'8 settembre. Ci si riposa, ferie, non si va da nessuna parte. Però si riposa, ciao. Okay. Dolly Peng.
0: Quindi tu andrai praticamente in ferie dopo il Ferragosto. Va bene, però comunque dignitoso. Ciao Don, si parte fino al 7. Sabato sera si parte fino al 7 di settembre. Sarà da Busto Arsizio. Vabbè, però, tanta roba, raga, è un mese intero, alla faccia. Beati voi. 393 800 3000, siete incastrati in città o quanti giorni mancano alle vacanze?

0: Happier, Marshmallow, Bastille, Happier. Numero palindromo 13 e 31, uguale da ambo i lati. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ciao. Enea, il camionaro. Oggi giornata un po' così, un po' alti e bassi.
0: Perché?
1: Ti mando questo messaggio,
0: sì?
1: Giusto per ringraziarti, visto che siete gli unici di Disco Radio a darmi l'accento giusto per il buon umore. Oh. Grazie di cuore per il lavoro che fate per noi.
0: Mi spiace. Di solito uno di quelli super up, quindi immagino sia successo qualcosa che ti possa aver spezzato il cuoricino. E mi dispiace, siamo qui per tirarti sul morale. Parliamo di ferie, ragazzi. Quanto manca le vostre ferie? Quanto manca e dove siete in questo momento? E fino a quando si lavora? Al 393-800-3000. Questo è agosto. Ma è agosto in città o agosto già sono andato via?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Tempo di musica, di hit, senza alcuna interruzione. 4 è la prima, Martin Solveig.

0: Shade of Blue, Johnson Mitch insieme a due volte Julia Church in casa Disco Radio. Chiudono le nostre quattro hit senza interruzione. 13.44 e sentiamo, ragazzi, come sta andando in questo momento l'estate. Questo agosto è iniziato alla grande, come siete messi? Quanto manca alle vostre ferie? Ciao.
1: Buongiorno Don, io lavoro fino al 14, poi fino all'8 settembre ci si riposa.
0: Grande.
2: Ciao Don, ciao. Ben arrivato, buona settimana e buona vacanza a tutti quelli che ci sono. E buona vacanza a quelli come me che rimangono qua a lavorare tutto agosto.
0: Anche ciao. Io sono qui, sarò qui con voi fino al 7 settembre, poi si parte, cioè si parte la settimana prossima fino al 7 settembre, Sara D'Abusto. Weekend Spider-Man, poi il sabato 8 partenza, due settimane di ferie a Follonica. Ciao Cristian, buona giornata, e ancora.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Vuoi ridere?
0: Edi.
3: Oggi io teoricamente sono in ferie dalla scorsa settimana,
0: okay.
3: Ma io a casa impazzisco, perciò il venerdì sono andato a lavorare, oggi lavoro e venerdì lavoro, gli altri giorni mi detto no, te ne devi staccata per forza, io proprio a casa impazzisco,
0: lo so.
3: Non c'è cosa da fare, vabbè, oggi è anche il mio compleanno, almeno sto fuori casa.
0: Auguri, ciao. Ma come il tuo compleanno, allora super auguri che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro, ciao.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Io vado in ferie tra una settimana, mi manca una settimana di lavoro, quindi dal 9 in poi, ma okay. Siccome fa troppo caldo e la gente va fuori di melone, sarà la settimana più impegnativa e più pesante di tutto l'anno.
0: So.
4: Ma fa niente, perché poi siamo in ferie, anche se non andiamo via, ma siamo qui e va bene così. Ciao ciao!
0: Ciao!
5: Lorella da Corbetta. È arrivato Don, e adesso è arrivato Don, Grande Don Cash, allora Eugenio, allora. È il camionista,
0: ciao,
5: da Novara.
0: Dimmi tutto.
5: Allora, per agosto purtroppo dobbiamo dare da mangiare a tutti i supermercati. Noi camionisti purtroppo lavoriamo l'agosto. Se tutto va bene, il 10 di settembre prenderemo una decina di giorni.
0: Ok.
5: Siete grandi.
0: Grazie.
5: E da adesso è arrivato Don Don Don Don Don. La la la la la la la. Dai,
0: Ma dai a te, incastrata in città, o meglio, lavoro e farò tre giorni a Napoli per il matrimonio. Aiuto, Sharon da Cesano Maderno. Io aspetto le ferie il 2 settembre, un bacione a tutti da Osta. Katia da Torino dice, ciao Don, non so che fanno gli altri, ma qui da noi ci sono 40 gradi ed effettivamente il cruscotto lo segna.
6: E adesso è arrivato il Don, e adesso è arrivato il Don,
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Tempo di musica, di nuovo hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393-800-3000 e arrivano Kevin Little, Madonna, Sabrina Carpenter. Ma immediatamente un giro fuori dal sole. Timmy Impala con Dragula.

0: Kevin Lee con la sua Cheer Me On. Proviamo a sentire con lo zio Don quando si va in ferie, raga, sentiamo.
1: Ciao Disfradio, ciao Don Cash, sono Davide da Savigliano, in provincia di Pugno.
0: Ciao Davide.
1: Io lavoro ancora fino a questo venerdì, okay. E poi 2 settimane di vacanza, una me ne vado via in Emilia Romagna con mia moglie e mia figlia, esattamente a Cesenatico.
0: Cesenatico.
1: E l'altra me ne sto a casa tranquillo, a rilassarmi e a fare qualche lavoretto in casa. Ciao a tutti, siete grandi, siete la radio numero uno.
0: Ma
1: ciao Disfradio, ciao Don Cash.
0: Ma grazie di vero cuore, siete voi il nostro superpotere nascosto. Se noi siamo i numeri uno è soltanto perché voi siete il potere e la nostra spinta propulsiva. Continuate a dirmi quanto manca alle vostre ferie, dove siete, al 393 800 3000. E intanto Capital Cities, with Safe and Sound.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. È l'ultima che ci accompagna in fondo, la nostra prima, ragazzi, ora che passiamo insieme, ancora ce ne rimangono due. I vostri saluti e le vostre ferie al 393 800 3000. Il 5 settembre, fino allora si lavora, e poi Capo Verde per due settimane, Mattia da Paullo, Milly e Andrea dalla Valchiavenna ci salutano, sono già in ferie.
1: Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
1: Allora, sta settimana la lavoro. La prossima, finalmente, la lavoro.
0: Ah, bene, bene, bene. E quella dopo?
1: La prossima ancora.
0: Sì?
1: Lavoriamo ancora.
0: Ottimo, ottimo e abbondante, direi. Ottimo. Ah, la regia mi dice che abbiamo delle comunicazioni importanti.
2: C'ho più.
0: Salve, che c'è? Non l'ho sentito. Ho sentito soltanto un più.
3: Di cuori ce ne sono tanti che battono al mondo.
0: Bene.
3: Ma se penso ai nostri cuori,
0: i nostri,
3: vuol dire che sono le 2 e 2 e 2 e 2 e 2. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Ciao. Adesso è arrivato il Doc. Adesso
0: è arrivato il Doc. Disco Radio. Beh, come i cuori che battono, siamo in due. Disco Radio. In 2 2 2.
4: No, le Dolcella sono le 2 le 2 le 2 2 2.
0: E
4: le 2 le 2 le 2 2 2.
0: E anche Olcella, come sempre, c'è. Avete capito la chiamata al 393 800 3000. Vai con i vostri messaggi. Arriva la novità, Joel Corey, Wishbone.

0: Ciao Dokesh!
1: Hola!
0: Benny Colliere!
1: Benny.
0: Sono le due! Oggi sono rientrato, Don! Oh!
1: Vabbè, avete capito ragazzi l'argomento di oggi sono le ferie, quanto manca le vostre ferie se siete di quelli impegnati ad agosto e sappiate che è una notizia meravigliosa, perché per tutti quelli come me, come te, che sono rimasti bloccati in città ad agosto, lui ha costruito la sua piscina e ha deciso di metterla a disposizione per gli altri, che credo che sia una cosa meravigliosa, te ne parlo fra un attimo. Ma adesso domandina, 393-800-3000, che cosa ti fa sentire felice? Prova a fare mente locale, dimmi, per me la felicità è...

0: Ivan Lange agli Ultranate, You Girl con Move to the Sun. 9 minuti trascorsi dopo le 2:22. Vacanze quando?
1: Ciao Don! Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
2: Allora, ciao mitico Don. Ciao. Per me la felicità si racchiude in tre parole: famiglia, amore e amici.
0: Famiglia, amore e amici.
2: Francesca.
0: Bello. Le tre parole della tua felicità: famiglia, amore e amici. Mi piace tanto. Quindi hai utilizzato la modalità del dammi tre parole. Adesso tocca a te. 393-800-3000. La felicità in cosa consiste? Puoi utilizzare le tre parole o anche di più. Sbizzarritevi.
3: Adesso è arrivato il doc, wow, wow. Adesso è arrivato il doc, wow, wow.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio?
9: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
10: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
12: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
13: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Disco Radio.
0: Allacciate le cinture di sicurezza, sto per riportarvi indietro nel tempo, sulle ali della musica, quando eravamo giovani, con meno rughe, più capelli, forse più sorrisi e sicuramente con le lire in tasca. E ballavamo anche questa, ballavamo Rednecks con la sua Cotton Eye Joe.
4: Rhythmic History.
15: I've been married long time ago.

0: la felicità è tornare a casa e vedere il sorriso di mia figlia. Un saluto da Enrico da Pavia.
1: Che bello, il sorriso di tua figlia, grande Enrico. Ancora, cos'è la felicità per voi?
2: Ciao donna,
1: ciao.
2: Buongiorno. Ma cosa rende felicità? Il sorriso dei bambini, possono essere i figli, i nipotini, un bambino in genere. Quando è felice un bambino, sono felici tutti. Ciao.
1: Ok, quindi la felicità quella lì naturale, quella vera, quella che non ha orpelli, che non ha bisogno di social, di vetrine, quella dei bimbi. Pronto?
3: Le mie tre parole sono famiglia, sì. Animali e natura.
1: Bello.
3: Ciao, Melania.
1: Bello, famiglia, animale e natura sono tre parole che sicuramente compongono tanta felicità, che ti rendono libero, because we are free. No.

0: Voglio provare a vedere com'è essere ricco e triste.
1: Voglio piangere asciugandomi i soldi con i miliardi. Lo capisco. Se i soldi non fanno la felicità, è vero. Ci sono anche le carte di credito, i travel cash. E questa è una battuta. 393-800-3000. Quali sono le tre cose che ti rendono felice? E adesso è arrivato il dog.

0: aspetto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Riprendiamo il nostro percorso insieme con 4 hit senza alcuna interruzione. La prima sono i nostri fratellini, Medusa, Erica Mamil.

0: Allora,
1: è partito un messaggio così su The Blood Gang, The Bad Touch. 43 minuti trascorsi dopo le 14. Questa è la family insieme allo zio Don Cash, la family del pranzo. Allora ragazzi, mi state raccontando quando si andrà in ferie, quando iniziano le vostre ferie?
2: Allora, io cambio e detto, sì? Ad agosto, amore mio, non te conosco, no. Io dico ad agosto, caro mio, di qua non mi sposto. Perché ad agosto si sta meglio in città, più tranquillo, più calmo. Sono andato in ferie a luglio e vado anche a settembre. Vabbè, poi ne ho fatto altre nell'arco dell'anno, però vabbè, non sto lì a puntualizzare. Comunque ad agosto io rimango a Milano, anzi in verità a Bazzana con Bilavesco. Ciao, sono Liliana.
1: Livia, che bello, ok. Comunque c'è anche chi rimane in città, e a tal proposito questa storia bellissima che arriva dal Varesotto, di questo imprenditore che ha deciso dopo tanti anni di costruirsi la sua piscina in casa, una piscina con un gran patio, e di metterla a disposizione per le persone che non hanno la fortuna di poter andare in vacanza. E credo che questa sia una cosa meravigliosa, anche perché lui dice: senza la condivisione di tutte le cose che mi sono conquistato con tanto lavoro nella mia vita, senza condividerli con gli altri non mi sento abbastanza felice. E allora da qui il passo è un attimo: vi ho chiesto che cosa vi rende veramente felici. Ognuno di voi mi ha dato la sua definizione. Ciao donne, cose che mi fanno felici: la Vespa, il pedalino e sentire gli zoccoli con la frescura in mezzo ai piedi mentre accelero. Bello, perché dentro c'è racchiuso tutte le ferie.
3: Per me le tre parole più importanti sono salute, okay, soldi e soprattutto serenità, perché si può essere ricchi e essere in salute ma non essere sereni, perché magari le persone a cui vuoi bene non stanno bene. Invece se sei sereno tu, vuol dire che le persone che ami stanno bene, bene anche a loro volta. Bacione Barbara.
1: Brava Barbara, mi sei piaciuta.
4: Ciao Don, Giordano da Brescia.
1: Ciao Giordi.
4: Per me la felicità è il diesel a 1,40 euro. Ciao ciao ciao a tutti.
1: Lo capisco, soprattutto quando si deve partire con le ferie.
5: Ciao Disco Radio, ciao. Ivan da Fagnano.
1: Ciao Ivan.
5: Allora, niente, ferie no, lavoro anche quando sono di riposo tipo oggi. Ciao.
1: Niente,
5: aiuto.
1: Quindi il nostro amico, tu fai parte del team, mai una gioia. Ma per portarvi la gioia e la musica ci siamo noi di Disco Radio, c'è lo zio Don Cash. 393 800 3000, quando si va in ferie?
6: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash,
5: sì.
4: Sono Bob Sinclair.
5: Dimmi.
4: E questa è la mia hit, I Can't Wait, featuring Chiesa, baci.

0: Buon lunedì donne, sono le 15.
1: Disco Radio.
0: E allora terza ora insieme, Disco Radio Lovers e Don Cash, la family del pranzo che diventa il Don't Stop the Party. Grazie a tutti gli amici che sono venuti a vederci in giro per l'Italia. Questa settimana reduci da Nettuno e poi doppia data a Rimini, in compagnia anche di Alexia sul palco di RDS insieme a Disco Radio. Don Cash finalmente ragazzi nello studio 1 in Milano. Ora per qualche settimana ci fermiamo, mi rilasso, non è vero, soltanto per una e poi si riparte con il tour. Ma adesso partiamo con le vostre voci al 393 800 3000, da dove o da quando balli con noi. Disco Radio.

0: ascoltarlo. 26 Culture è proprio il nome, si chiama Get Me Down, mi fa ridere sempre ragazzi leggerlo, per questo mi è scappato il freestyle. Sentiamo chi balla con lo zio Don Cash.
1: Ciao, ciao. Il mitico, sono Fabio del Carugate, Carugate. E sono io che li mando tutti alla discoteca. Ciao bello,
0: ciao Brody, si va alla discoteca, la stiamo facendo insieme. Da dove, da quando balli con noi al 393 800 3000.
2: Disco Radio, il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuoto. Tutto.
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
10: svuota tutto.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Disco Radio. Come direbbe Alvaro Soler, è il momento di allacciare la cintura. Eh sì ragazzi, cintura di sicurezza allacciate, perché si vola indietro nel tempo sugli ali della musica. Ai miei 12 anni mi ero un tenero girellone per il mondo con un mazzo di capelli ricci e una bella pancetta dorata. E nel 1994 avevo 12 anni e ballavo, me la ricordo benissimo, i Two Brothers on the Third Floor con Dreams.
17: Rhythmic History.

0: mi vicino, Closure, D.O.D. insieme ad Hailey. Allora, sentiamo dove portate il sound di Disco Radio Lovers. Chi è con
1: Ciao.
0: Me?
1: Ciao, io sto andando a Rivoli, in provincia di Torino.
0: Ciao, la nostra amica.
2: Ciao, Don. Ciao. Il Cagno Tauro.
0: Ciao, Ene, benvenuta in famiglia, la nostra figura mitologica, mezzo uomo e mezzo camion.
3: Sono Andrea da Caronno.
0: Ciao, Andrea.
3: È un po' che non ci si sente. Quest'anno vacanze al Buzzi di Milano.
0: Ah, non si va in vacanza allora.
3: Mi arriva una bella bimba.
0: Oh, patato.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Non ti faccio gli auguri in anticipo, ma ti dedico alla prossima. Me l'hanno dedicata gli Icona Pop nel 2013. I'm Don K.

0: Come poter definire epica una canzone dance? Ecco così, Faith, Alan Walker insieme ad Abba Max. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash ci sei anche tu. Se stai ballando con noi, fatti sentire al 393-800-3000, come tutti gli amici e le amiche che hai sentito fino adesso.
1: Ciao Don, mi ricordo quando abbiamo invaso la Gallia, sì. Eravamo una vagonata di gente, ma tutti che ballavamo con la musica di Disco Radio.
0: Lo trovo giusto, anche l'antico romano impero ascoltava Disco Radio. Disco Radio.

0: Disco Radio.
1: E allora buon lunedì alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Accolto tra gli applausi nella Basilica di Sant'Ambrogio il feretro di Don Antonio Mazzi, in corso ai funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. Disastro ferroviario di Caluso, la Cassazione annulla 8 anni dal grave incidente nel Canavese che costò la vita a un macchinista e un addetto e causò 23 feriti, processo da rifare per i 2 tecnici condannati. A Cremona non ce la fa.

0: La replica del Viminale, con Meloni crollati gli sbarchi. Le news tornano tra un'ora.
1: Voglia di shopping incontra il 70% di sconto? Nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Disco Radio Party! Welcome
5: to the party! Partono quattro hit senza alcuna interruzione su Disco Radio con Don Cash. La prima è la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta è il rap italiano, senti qua.
6: Bella per il mio tello Don Cash. Poi Boroboro e questa è la mia nuova hit.
5: Già, Boroboro che richiama con sé Itaca Bro dalla Sicilia e Martin White, il Tacata.
7: Tu sai che cos'è il Tacata? Te gusta il Tacata? A me me gusta quando la mamita hace in

0: Puskas, i Transformer, anche in Ibiza. Si chiamava Na Na Na Na Na di Marco Melandri e Lori Sergi, la chiusura delle 4 senza interruzione. Prima Infinity 2012 di Guru Josh Project, Mile System di Felicia. E in apertura il mio fratellino Boroboro che si è presentato da solo con i Taka Bro e Martin White, la nuova versione del Takata. Ma se questa, ragazzi, è il Takata con i Disco Radio Lovers e Don Cash nella family del pranzo che diventa il pomeriggio giovani, chi balla con noi?
1: Ciao Don, sono Rabbi di Magenta.
0: Da quanto?
1: Io vi ho scoperti nel 1994.
0: 94.
1: Quando ho finito il militare. Adesso mi trovo zona di Cernusco sul Naviglio, 33 gradi.
0: Hola.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao. Di caldo.
2: Tutto sottotono, tutto aumentato, tutto caro, e manca la fresca. Non e quindi fresca. Si fa quello che si può con la fresca che si ha.
0: Quindi non niente vacanze quest'anno.
3: Ciao, Don.
0: Salve.
3: Davidino, ciao, in questo momento da Seregno.
0: Seregno che balla.
3: Fa un caldo pazzesco, ragazzi. C'è Disco Radio sempre con noi.
0: Ci rinfreschiamo con la musica.
4: È arrivato Don, sì? C'era Gialdin e c'era Dan.
5: Ciao. Sto andando a Ivoli, in provincia di Torino. Ci sono esattamente 35 gradi per strada.
0: Ho capito.
5: E alle mie ferie manca esattamente ancora un mese. Lo vedo molto lungo e distante.
0: Moltissimo,
5: ciao,
0: devi
5: a tutti.
0: Dire. Un
5: ciao,
0: bacino.
5: Mua.
0: Ciao patata, però ricordate di firmarvi al 393-800-3000 da dove o da quando ballate con noi e siete già in ferie.
6: Disco Radio.
0: E allora riallacciare la cintura di sicurezza, perché Christian è stato l'uomo che ha scelto la prossima data. Ci ascolta dal 2003 dalla provincia di Vercelli. Allora benvenuto in famiglia, ormai sono 23 anni che fai parte della nostra family di Disco Radio Lovers. E dal 2003 insieme a Matteo Abissedo Munari abbiamo scelto di volare, di prendere un pezzo firmato Junior Jack. E quindi è Samba, si chiama proprio così, è Samba.
6: Rip

0: Ciao a tutti, ciao Don Cash, sono Federico Scavo.
1: Ma dato mio, è proprio lui, Federico Scavo, che ha fatto questo celeberrimo remix di Jain di Macba in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Ultimi messaggio, dai.
2: Ciao Don Cash, siamo Mauro Claudio Eros.
1: Ciao.
2: Siamo tornati dalle vacanze, siamo stati a Rimini e siamo stati sotto il palco di Disco Radio,
1: venerdì
2: quando c'eri tu, cioè, abbiamo preso tutti i gadget, siamo vogliosi di ritornare ancora e forse torneremo ancora una settimana ad agosto, fine agosto, quindi speriamo di rivederci.
1: Ma sì, godetevi l'Italia che è il posto più bello del mondo, grazie di esservi venuti a divertire con noi al Disco Radio Party Live, peraltro questo venerdì insieme a noi c'è stata anche Alexia, e poi ci siamo divertiti anche il sabato, insomma meraviglioso vedervi in giro per tutta Italia. Adesso una settimana di stop e poi si riparte di nuovo con le nuove date, ci vediamo dal nord al sud e dappertutto. Ma ora da Roma devo restituire la linea a Milano perché lo vedo, mi è pronto lì mio fratellino Marelli, buon lunedì. E allora io vi lascio insieme e torno domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16. Da Don Cash, peace out and I love you.
3: Disco Radio.
4: Don, vedo che lo scherzone è riuscito. Non si è accorto che non c'è Fabio Marelli, ma ci sono io pronto ad accompagnarvi in questo lunedì 3 agosto. Benvenuti da me, sono Alessia Loisi. Oggi è una giornata speciale perché sarà un po' maratona Loisi, 6 ore con me fino alle 22. Pronto però a farvi ascoltare fortunatamente tanta musica come il nuovo di Kygo e Max McKnown. Questa è Take Me Back.

Loro sono Kygo e Max Magnon. Vi piace questa novità? Allora venitela a scoprire e a votare sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. A proposito di novità, la novità di oggi è che starò insieme con voi dalle 16 fino alle 22. Sono Alessia Loisi, loro invece Joel Corry e Ra, quelli di Devotion.

0: direttamente dal secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, la colonna sonora di Lady Gaga e Doci era Runaway. E se state qui tra un attimo tornano gli Eiffel 65.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
11: svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
15: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Disco Radio.
0: Siamo ad agosto, fa caldo, ma noi riusciremo lo stesso a farvi muovere al ritmo di Eiffel 65, perché anche quest'ora su Disco Radio torna alla storia del ritmo. Siamo nel 99, questa è Move Your Body. Radio.

Robin Schulz, Better Time. Qualcuno pensa che Disco Radio la si possa ascoltare solo sull'autoradio. Non è vero, ascoltateci anche in casa. Canale 8858 di Sky sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. E poi c'è la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone.

0: Era Lil Nas X su Disco Radio con That's What I Want. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Quanti di voi sono stati a vedere l'Odissea di Christopher Nolan? Sapevate che c'è gente che sta viaggiando di città in città spendendo un sacco di soldi pur di vedere questo film in una specifica sala cinematografica? Ecco, tra poco vi spiego il perché.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Su Disco Radio torna all'attualità in redazione c'è Cinzia Morgante, buon pomeriggio.
3: Mille grazie Alessio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, applausi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi. È accusato di omicidio volontario Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio per aver ucciso per strada a Somma Lombardo il 36enne Federico Venco, il motociclista intervenuto per prestare aiuto alla ex compagna del 44enne e scambiato invece da questi per un rivale in amore. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. Il presidente Alberto Cirio, dimostrazione dell'importanza di intervenire in tempi rapidi, ha detto. Calcio, playoff di Conference League, l'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, così dal sorteggio a Nyon, match d'andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Ceuta si indaga su una possibile azione coordinata di gruppi criminali, Madrid all'Italia, governo non all'altezza, le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi alpini e sulle prealpi con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata per lo più stabile e soleggiata, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e caldo intenso, specie nei grandi centri urbani, valori massimi a Milano e Torino intorno ai 36-37 gradi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevimeteo.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Vi va un po' di musica senza interruzione? Allora preparatevi a un nuovo From Disco to Disco. Tra un attimo Topic, subito a Yas Replay.
8: Disco.

0: ufficialmente entrata nella playlist di Disco Radio grazie a voi che l'avete votata nella sezione Music Club del nostro sito, della nostra app, dove ogni settimana avete la possibilità di vincere i nostri gadget, ve lo ricordo. Allora, quanti di voi sono andati a vedere l'Odissea di Nolan, di Christopher Nolan? Lo dico da giorni, devo andare, lo farò, non trovo mai il tempo, ma andrò. E su questo film c'è una notizia che mi ha incuriosito, perché dovete sapere che c'è un sacco di gente che sta organizzando addirittura dei viaggi pur di vederlo in una specifica sala cinematografica, arrivando a spendere anche 400 euro tra voli, pernotti. Il motivo è che il regista ha interamente girato il film in IMAX 70 mm su pellicola ed è il primo nella storia, primo film girato interamente con questo formato, capace di offrire immagini definite, colori più profondi, un campo visivo spettacolare. Il problema, sapete qual è? Che le sale che possono proiettarlo sono appena 41 nel mondo, 25 di queste sono negli Stati Uniti e solo 7 in Europa: Londra, Manchester, Montpellier, Bruxelles, Spira e Praga. Per questo migliaia di appassionati stanno viaggiando da un paese all'altro. Pensate che nell'emisfero sud c'è solamente un cinema a Melbourne in Australia, tanto che proprio lì sono stati venduti oltre 88.000 biglietti, con il tutto esaurito per settimane. Qui in Italia la nota dolente è questa: che non esiste nessuna sala in grado di proiettare il vero IMAX 70 mm su pellicola, però ci sono diversi film che hanno la possibilità di farlo in versione digitale laser di ottima qualità, ma diversa da quella pensata da Nolan. Sono l'Arcade di Melzo, Le Porte di Milano, il Lumière di Bologna e il Cinergia di Conegliano in provincia di Treviso. Non è il rarissimo IMAX 70 mm, ma resta la migliore alternativa analogica disponibile nel nostro paese. Oppure ne approfittate e vi fate un giretto in Europa, che è un'ottima scusa anche per fare un bel viaggetto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Oggi maratona Aloisi, con voi ci sono io, Alessio Aloisi, stiamo insieme fino alle 22, subito BB Rex e da Big Età, questa è...

0: Sì, sono fatte le 17.
1: Disco.
0: No, dico cucù perché magari qualcuno di voi non mi conosce. Allora mi presento, sono Alessia Roisi. Quest'oggi vi ho fatto questa sorpresa. Stiamo insieme dalle 16 fino alle 22 ascoltando le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Adesso però un bel regalo per voi, una bella novità. Il nuovo di Swedish House Mafia è lì che lì. Happiness is so sad.

Lei l'abbiamo conosciuta nel 2013, se non erro, quella di I Follow River, era Lika Lee, tornata insieme agli Swedish House Mafia con questa novità che si chiama Happiness Is So Sad. Trovate queste e le altre sul sito e sull'app di Disco Radio. Sono Alessio Isi, stiamo insieme fino alle 22, subito con The Horror.

0: Ughelle insieme a Imaella Ghelle Ultra Naté. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 90 con Double D.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
15: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
16: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
15: svuota tutto!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Ma lo sapete che ogni sera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare la migliore dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Come questa di Double D che arriva proprio dal 90, Found Love.
1: Rhythmic History.

Wiz Khalifa con Duro su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che Disco Radio, visto che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in questi giorni, la potete ascoltare in tutto il nord Italia in DAB, non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci in DAB, oppure meglio ancora, scaricate la nostra app e ascoltateci da lì. E dall'app potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta.

0: con voi nel lunedì pomeriggio di Disco Radio. Ci sono io, Alessio Luisi. Subito la nostra redazione con l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio torna l'attualità. In redazione c'è Cinzia Morgante. Buon pomeriggio.
2: Mille grazie Alessio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Applausi, la preghiera del ciao e le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. Sarà lutto cittadino anche domani per i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11, di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a casa Milan.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
2: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: È tempo di From Disco to Disco, vuol dire che ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da John Summit, Shades of Blue.

0: 1998, l'anno del remix di You're My Heart, You're My Soul dei Modern Talking, che abbiamo scelto per chiudere il nostro Fran Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Oh, ma in mezzo a tutte queste brutte notizie che sentiamo in giro, ne vogliamo dare una bella, è ancora più bella perché arriva da una delle nostre città. Sapete che si parla sempre di denatalità, gli italiani che non fanno più figli, che stiamo invecchiando, e invece c'è una delle nostre città in cui non solo si continua a nascere, ma si cresce, anzi crescono le nascite addirittura del 40% in più rispetto allo scorso anno, e quella città si trova in Piemonte ed è Casale Monferrato. Pensate, nei primi sei mesi di quest'anno all'ospedale Santo Spirito sono stati registrati 139 parti, il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e in una sola giornata, il 21 luglio, ne sono nati 12 di bambini. Ma che segreto nascondono da quelle parti? A quanto pare non una formula magica, ma un modello di assistenza che accompagna le coppie prima, durante e dopo la nascita, un modo per far sentire i futuri genitori sostenuti e sicuri. Certo, se va tutto per il meglio lì, allora ricopiamo quello che fanno a Casale Monferrato e tutto andrà per il meglio. No, non è così, lo dicono gli stessi medici, perché un ospedale efficiente da solo non basta a invertire la crisi demografica. A pesare, lo dicono, dicevamo, gli stessi medici, sono soprattutto le difficoltà economiche, il lavoro precario, la mancanza di servizi per l'infanzia, la crescente difficoltà di conciliare famiglia e professione. E a questo chi ci dovrebbe pensare? La politica. E secondo voi ci sta pensando? Forse, non lo so perché non ho figli, ma i risultati a quanto pare, visto i dati, non si vedono. Solo a Casale Monferrato a quanto pare. Allora, cari amici di Casale, insegnateci come si fa. Non a fare i bambini, o forse sì, magari, raga, magari ce lo siamo dimenticati. Ciao amici di Casale, vi vogliamo bene! Alle 17.48 vi porto in Val d'Aosta, al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi, e l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo. Aprite il finestrino della vostra auto e ve ne accorgerete. Di cosa sto parlando? Del cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, che è la straordinaria mostra fotografica di Sebastiao Salgado, e avventurati nelle sale del Museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Qualcuno ha fatto partire il gioco del fotografa. Lunedì pomeriggio con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito tornano Bibi Rexha e Faithless. Questa è New Religion su Disco Radio.

0: Loro sono di Palermo, non a caso si fanno chiamare Tre Nacria. Insieme ad Alexandra Stan, questa era We Are Free. Qualcuno di voi ha inaugurato quel momento che ogni tanto torna qui alla radio, il momento in cui voi fotografate il cruscotto della vostra auto, che segnala la temperatura che in questo momento c'è nella vostra città. Allora, voi mandate un messaggio al 393-800-3000 con il vostro nome e la vostra città e la foto del cruscotto della vostra auto, così vediamo.
1: Ciao Disco Radio, ciao, caro, Massimo Di Biella.
0: Sì, com'è lì?
1: Ho fatto una foto, ve l'ho mandata. 42 gradi.
0: 42,
1: incredibile.
0: Sì, incredibile.
1: Ma troppo caldo.
0: Troppo caldo. Guarda, adesso non vorrei dire, salutiamo gli amici che ci ascoltano in Liguria. Qualcuno qui, io, ero in Liguria fino a qualche ora fa e c'erano 45 gradi a un certo punto sulla mia macchina. 45. Non, vabbè. Fatevi avanti, 393-800-3000, la foto del cruscotto della vostra auto, anche perché oggi è giornata da bollino nero, non tanto per il traffico nelle strade, sulle strade, ma proprio per la temperatura. Vabbè, ci sono i meduse, io non dico niente, meglio non commentare. Don Buonagomma. Can we

0: Scusate, ma non dovevamo mettere Rude Boy, dovevamo mettere Umbrella di Rihanna. Voi direte Umbrella, ma per mica piove, aspetta, sentite qua. Intanto partiamo dal messaggio di questo ascoltatore.
1: Ciao, sono Andrea.
0: Sì,
1: d'Alba. In questo momento c'è un temporale
0: bello
1: in corso.
0: Umbrella.
1: Piove decisamente forte.
0: Sì.
1: Ha rinfrescato parecchio. Ciao.
0: Scusate, ma io voglio trasferirmi ad Alba. Non possiamo fare una sottosezione di Disco Radio visto che da quelle parti piove. Le 18:02. Sono arrivati un sacco di cruscotti, un sacco di messaggi.
2: Mentre stavo lavando la macchina,
0: sì,
2: c'erano 42 gradi.
0: Buono.
2: Ho sudato 18 camicie.
0: Immagino.
2: Ho finito di lavare la macchina, ho chiuso la porta.
0: E si è asciugata subito?
2: Si è annuvolato,
0: no,
2: ha grandinato e ora ce n'è 25. Le fortune.
0: Allora, cara amica, scusami, qui nel parcheggio di Disco Radio ci sono almeno 3-4 auto che avrebbero bisogno di una bella lavatina. Se tu mi garantisci che poi arriva un bel temporale, magari con poca grandine perché alle volte fa dei grandanni, io ti assumo subito. Cioè, vieni qua a fare il tuo mestiere, perché nel senso è bravissima. Lei lava le macchine, arriva il temporale, lava le macchine.

Si chiama Whisper, il nuovo di Joel Corry. Io comunque ve la butto lì, lo dico adesso, non lo dirò più. Il nuovo business è comprare le case in montagna. Beh, salutiamo Igor che ci ascolta da Bardonecchia. Mi ha mandato la foto del display della sua autoradio, della sua auto, che in questo momento segna 17 gradi. Voi abitanti di Milano, di Torino, delle grandi città della pianura, ve lo ricordate com'erano fatti i 17 gradi? Io non me li ricordo più, ma me li sogno la notte, mentre sudo. Amico Igor, ospitaci a Bardonecchia. Occupiamo poco spazio, mangiamo poco. Non è vero, mangiamo

0: letto il messaggio che tutti noi ci aspettavamo. È arrivato, io ve lo devo fare sentire perché è proprio obbligatorio.
1: Insomma, non siamo mai contenti. Sì. Quando fa freddo vogliamo il caldo, quando
0: non
1: fa caldo vogliamo il freddo,
0: non
1: quando piove vogliamo che non piova,
0: non
1: quando non piove vogliamo che piova, insomma.
0: Non è vero, non è vero, perché io mi sono reso conto che col freddo ci si può riparare, ma col caldo cosa fai? Soprattutto quando ci sono 40 gradi, mannaggia. Ed andrà sempre a peggiorare, aiuta!
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
2: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
12: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Ma sì, ma noi ci rinfreschiamo con la musica di Disco Radio. Chi se ne frega, anche con quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Tipo questa, che arriva dal 2000.

Alan Walker, Ava Max. Ecco, questa potrebbe essere la canzone perfetta da mettere quando arriveremo a 50 gradi nelle nostre città, ma pensate. 18:20, qui c'è una bella lotta tra coloro che tifano per il freddo e coloro che tifano per il caldo. Io fino a qualche anno fa ero pro caldo, ma tutta la vita ho cambiato idea, fidato, ho cambiato idea. Perché ho provato in giro per il mondo cos'è il vero caldo, unito all'umidità, roba che appena esci da casa comincia a sudare anche l'acqua, la famosa acqua del battesimo. Vabbè, parleremo anche di questo nel corso della prossima mezz'ora. Nel frattempo, voi che magari partirete per le vacanze nei prossimi giorni, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio e portateci in vacanza con voi.

0: Allora, stiamo parlando in quest'ora della temperatura nelle nostre città, mi avete mandato le foto dei vostri cruscotti. Sapete che mi è venuta in mente una notizia di un annetto fa? Un uomo aveva scommesso migliaia di euro sul fatto che un determinato giorno in una determinata città ci sarebbe stata una determinata temperatura. Ecco, tra poco vi racconterò come ha provato a vincere la scommessa.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Parliamo di attualità intanto, lo facciamo con Cinzia Morgante della redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano, il sindaco Beppe Sala appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. È risultato regolarmente assunto il 19enne di origine romena morto in seguito a un malore, accusato mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo, nel Cremonese. Disposta all'autopsia, il giovane bracciante risiedeva a Monticelli d'Ongina, Piacenza. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. Calcio, sorteggio per i play-off di Conference League. L'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Iran, il presidente USA Donald Trump, il blocco navale continua fino a un accordo, alla resa totale. Ceuta, domani il vertice dei ministri del

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, questa era DNA. 18:44, lo so che vi fa strano sentirmi a quest'ora, ma tranquilli, domani torno tra le 19 e le 22 come sempre. Oggi è la Maratona Aloisi, dalle 16 in diretta per voi. Allora, dall'inizio dell'ora stiamo parlando del grande caldo di queste ore nelle nostre città. Mi avete inviato, mi state inviando le foto dei vostri cruscotti con temperature di ogni tipo. Tra i tanti messaggi mi è arrivato anche quello giusto del signor Precisetti, che in un vocale mi ha spiegato che la temperatura che leggiamo sulle nostre auto non è reale, ma condizionata per esempio da dove è posizionato il sensore sulla nostra auto, dal colore dell'auto, da tanti fattori. Ma comunque rispondo e dico, mica stavamo facendo una ricerca scientifica, si giocava un po'. Però questa sua precisazione mi ha fatto tornare in mente un fatto accaduto un annetto fa. Conoscete Polymarket? È un sito che in Italia credo non sia legale, ti permette di fare scommesse su ogni cosa. L'ho scoperto con grazie a un mio amico che aveva scommesso sul ritorno di Gesù. È vero, esiste la possibilità di scommettere sul ritorno di Gesù, e lui lo ha fatto. Comunque, un utente su questo sito aveva scommesso che la temperatura in un determinato giorno all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi avrebbe toccato i 21 gradi. Peccato che quel giorno i gradi erano 18. Sapete cos'è successo? Che magicamente a una certa ora la temperatura ha cominciato a salire toccando i 21 gradi e lui si è beccato $14,000 perché ha beccato la temperatura giusta. Ed è riaccaduta una cosa simile nei giorni successivi, perché poco dopo, pochi istanti dopo aver toccato i 21 gradi, la temperatura scendeva nuovamente. Sapete cosa si è scoperto? Che qualcuno si era intromesso nella zona del sensore con un phon, aveva sparato dell'aria calda che ha manomesso la rilevazione e lui si è intascato i soldi.
1: Genio!
0: Ma genio cosa, ragazzi? In che mondo stiamo vivendo? Mannaggia a voi, stiamo andando a rotoli!
1: Genio!
0: Ma no, genio, no!
2: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Le 18:47 di questo lunedì sera. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. No, basta, René, abbiamo capito. C'è Dracula.

Martin Jensen, Solo Dance. Dai che vi stiamo riaccompagnando, soprattutto voi che tornate a casa dopo la giornata lavorativa, perché non ci sono solo quelli in vacanza il 3 di agosto, ci sono tanti che stanno lavorando, che stanno hanno appena finito di lavorare, tornano a casa, e anche da casa ricordate che potete continuare ad ascoltarci. Siamo sul vostro smart speaker, basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Adesso Madonna.

0: Again su Disco Radio.
1: No, ma vuoi ridere che sono in macchina? Facci appena ridere. Hai detto "Ehi Google", mi è partito l'assistente, gli ho detto "Voglio ascoltare Disco Radio".
0: Certo, brava, e tu lo devi ascoltare, anzi adesso lo ridico. Le 7. Oh, continuo la maratona Aloisi, ragazzi. 3 ore, cioè 5-3. No, scusa, 5-3. No, io sono arrivato qui a che ora? Alle 4. 4-3 fa 7. Comincio a perdere anche i numeri. Allora lo dico di nuovo. Si devono attivare tutti i cellulari. Provo, Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Google con Woman.
1: È vero, mi si è attivato Google.
0: Google. Allora, stiamo facendo questo gioco, io parlo con il vostro Google. Adesso voglio provare a far apparire la mia foto sul vostro cellulare. Questa è bellissima. Allora, qualcuno si lamenta anche perché non sto chiamando il suo cellulare, cari utenti iPhone.
2: Devi provare a dire, cosa devo dire? Siri.
0: Ehi Siri, c'è ragione. Cioè, adesso lo diciamo, solo che voi c'avete il cellulare, cioè, voi c'avete il grano, ragazzi. Io parlo per quelli che come me hanno i cellulari dei poveri. Scherzo, no, scherzo, non è vero. Non è vero, stavo scherzando. Mi è costato 100 euro rispetto a 1.500, un po' più povero. Comunque, ehi Google, fammi vedere la foto di Alessio Aloisi. Vediamo se parte il vostro cellulare e vedete la mia foto. Lo dico anche per gli altri, dai. Ehi Siri, mostrami la foto di Alessio Aloisi. Vediamo se funziona, cioè se almeno uno di voi appare la mia foto sul cellulare abbiamo vinto. 393-800-3000, questo è il numero per raggiungerci e per dirci sì Alessio, ho visto la tua foto e mi è crashato il cellulare, perché può succedere, con la mia foto sul display crasha il cellulare. Depeche Mode, enjoy the silence.

0: Sha su Disco Radio. Lunedì 3 agosto. Allora abbiamo provato questo gioco nel quale io dicevo: ehi Google, fammi vedere Alessio Aloisi. E niente, non ha funzionato. Ad alcuni ho addirittura consumato tutti i giga.
1: No, questa cosa non è andata.
0: Non è andata.
1: Niente,
0: non ha funzionato.
1: Aloisi.
0: Mi spiace. Qualcuno mi ha scritto al 393-800-3000: Alessio, è uscito il tuo OnlyFans. Non ve lo volevo dire, ma ragazzi, è un nuovo business. Cosa non si fa per portare i soldi a casa?
2: Ciao Aloisi.
0: Sono
2: ti
0: io.
2: Ho visto,
0: mi hai visto?
2: Sei comparso sul cellulare.
0: Hai capito?
2: Ciao.
0: Ma ci stavo in tutto lo schermo perché occupo un po' di spazio. Tra un attimo, stare del ritmo.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
5: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Disco Radio. Lo sapete che mi trovate ogni sera qui tra le 19 e le 22, ma in particolar modo nell'ultima ora, dalle 21 alle 22, vi faccio ascoltare la migliore dance storica, come questa di Paul Van Dyke, è Foreign Angel.
12: Rhythmic History.

0: is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: DNA.
1: Oh, ma lo sapete che la nostra musica la potete portare in vacanze? Allora fatelo sul vostro smart speaker. Ci potete ascoltare tramite Google Ascolta Fammi Ascoltare Disco Radio, oppure scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Da lì potete ascoltarci dove volete.

0: Just a Little, 19:28. Oh, tra poco parleremo di nonni e vorrei che mi raccontaste magari un pregio dei vostri, se ce li avete, se ce li avete avuti. Raccontatemelo al 393-800-3000, perché c'è una bella iniziativa che stiamo importando anche in Italia dagli Stati Uniti. Sono i nonni surrogati, li chiamano così. Voi direte, cos'è sta cosa strana? È una cosa bellissima e tra poco vi racconterò. Voi intanto raccontatemi dei vostri nonni, dei pregi dei vostri nonni e le vostre nonne.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Intanto alle 19:29 ci spostiamo in redazione, c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati, applausi, la preghiera del ciao e le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Lutto cittadino a Milano, il sindaco Beppe Sala appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Sarà lutto cittadino anche domani per i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio alle ore 11 di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a Casa Milan. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. Una manifestazione per dire sì alla TAV. L'idea piace al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Si pensa alla data del 27 settembre. Ceuta, domani il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Madrid e apprezzamento per il rapido intervento spagnolo. Le news tornano tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si è aperta una crepa nell'edificio del Campo Largo. Dopo le parole di ieri di Conte, decidiamo alle primarie qual è l'atteggiamento nei confronti della guerra d'Ucraina, quando decideremo anche la leadership del centro-sinistra in vista delle elezioni. Tutto questo evidentemente ha provocato forti contrasti, perché nel PD sono molti, anzi una parte maggioritaria del partito, a dire che non può avere nessuna limatura la linea del sostegno a chi è stato aggredito, cioè a Kiev. Ma ancor di più oggi è intervenuta la stessa Elly Schlein dicendo a Conte: no, non funziona così, caro mio. Si decide prima la linea, si fa il programma e poi si decide chi è il candidato premier. Non è che si mette in discussione o ai voti o in qualche modo all'asta quella che è la posizione in politica internazionale, perché non è così che funziona. E una spaccatura così non è di poco conto, è importante, ed è importante anche perché mette nelle condizioni e nella necessità il centro-sinistra di scegliere una linea precisa, senza ambiguità, su uno dei conflitti che più hanno spaccato la sinistra internazionale.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Vi va di condividere un pregio dei vostri nonni? Allora fatelo con un messaggio WhatsApp al 393 800 3000.

0: Loving You. Oggi maratona Aloisi dalle 16 alle 22 in diretta. Voglio salutare, prima parlavamo di caldo, di tutti quelli che invece fanno dei lavori belli pesanti, soprattutto sotto davvero questo sole. Uno di questi ci ha scritto pochi minuti fa al 393 800 3000. Posso dire che vi siamo vicini e non vi invidiamo per nulla, anzi è giusto che smettiate di lavorare nelle ore più calde, perché non si può davvero lavorare con tutto sto caldo. Quanto ci mancano i nostri nonni? Questo è l'argomento che stiamo trattando invece in questa ora, a me tantissimo, e ce ne rendiamo conto magari troppo tardi quando li abbiamo ormai persi. Quindi se li avete, seguite questo consiglio, godeteveli, una telefonatina magari tra qualche minuto. Ecco, se invece non ci sono nonni nella vostra vita, quello che vi racconterò potrebbe incuriosirvi, perché negli Stati Uniti tante famiglie in questi ultimi tempi sono alla ricerca di un nonno adottivo, una persona anziana con cui condividere del tempo, affetto, quotidianità senza legami di sangue. Tutto nasce da un gruppo Facebook che oggi conta oltre 14.000 iscritti. Da una parte ci sono i genitori che per distanza, lutti, vicende familiari non hanno nonni vicini per i propri figli, dall'altra ci sono anziani soli, magari con figli ma senza nipoti, che sentono di avere ancora tanto affetto da dare. C'è questa coppia californiana, per esempio, che grazie al gruppo ha conosciuto Janet per i loro gemelli, si chiama Nana Jay, e si sono incontrati al parco, poi sono arrivate le gite, le feste di famiglia, le vacanze insieme, e un rapporto che continua ancora oggi a distanza di anni. Dietro questo fenomeno c'è un cambiamento sociale, che ne so, famiglie sempre più lontane, anche relazioni interrotte, può capitare, natalità in calo, popolazione che invecchia. Beh, anche in Italia purtroppo siamo su questa strada, e allora dovremmo iniziare a prendere spunto. Naturalmente serve prudenza, regole chiare, perché questi rapporti nascono online, la fiducia va costruita con calma, ma il messaggio è potente. A volte la famiglia non è quella in cui nasciamo, ma anche quella che scegliamo, e magari il legame che riusciremo a costruire sarà più forte di quello scritto nel DNA. E magari se un giorno anche voi riuscirete ad adottare un nonno, ve lo portate al Forte di Bard, dove regalano sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi, e l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu. Mua.
3: Le 19.47, stiamo insieme fino alle 22. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Subito Bob Sinclair e Kaisa. I can wait.

La chiamano la Scandi House. Perché? Perché loro arrivano dalla Scandinavia, dalla Norvegia per essere precisi. Questo trio si fa chiamare The Bausa e se vi piace il loro sound lo potrete ascoltare il prossimo 1° novembre al Magnolia di Milano, dove saranno appunto in concerto. Intanto erano qui su Disco Radio con Magnetic, così come ci sono io, Alessio Ruisi, ad accompagnarvi con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Subito Axel, Whatever Turns You On.

0: Doncha,
1: Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Doncha. È tempo di novità. Un minuto alle 8 della sera. Ragazzi, sono un po' provato. Voi direte, ma che ci vuole a stare lì dietro un microfono 5 ore? Io ce la farei 24. Non è così facile. Dobbiamo essere sempre lì, ready to go, pronti, brillanti, pimpanti, anche quando ti arrivano messaggi tipo ti si sta allagando la casa. E io sono così felice. C'è l'uovo di Kygo, Take Me Back. Mannaggia

Si chiama Take Me Back, Kygo. Oh, salutiamo chi mi chiede, scusa, ma come si chiama quel gruppo americano di cui parlavi prima, dove ci sono dentro tutti i nonni? Ecco, il gruppo è appunto in America, non in Italia, però se vi può interessare in America, si chiama Surrogate Grandparents USA. Non so se ad oggi ne esista uno in Italia, su questo mi devo informare, nel dubbio fondatelo voi. Dove appunto creare delle nuove connessioni, delle nuove famiglie magari, adottare un nonno. Era la notizia di prima, adesso nuova ora insieme.

0: Gordo nel lunedì sera di Disco Radio. Oh, tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Lo sapete che tornerà la storia del ritmo anche stasera alle 21. Tra un attimo sarà 1993.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
15: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
15: Info 338 22 98 730 31 e comprooroDoro.it.
16: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
0: Si avvicinano le 21, il momento in cui accenderemo la nostra macchina del tempo e vi porterò negli anni 90 per ascoltare la migliore dance storica. Però adesso vi faccio un regalino. People Have the Power dei Bliss Team.
6: Rhythmic History.

Nico Santos, All Time High. Allora, quanti di voi andranno in vacanza con la propria auto e si muoveranno magari nel nord Italia? Ecco, se avete un autoradio di ultima generazione dovete sapere che avete installato il DAB, e Disco Radio è in DAB in tutto il nord Italia, quindi anche in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in DAB.

0: Fred De Palma. No, non sono Don Cash, non sono Don Cash. Quello lì l'ho sentito al mattino, dalle 13 alle 16. Sì. Io invece sono Alessia Luisi, Maratona Luisi, come Mentana oggi. Solo che non parliamo di politica, ma tra poco parleremo di una domanda che non abbiamo fatto quest'estate. Cinzia, hai presente quando d'estate, scusami, a Natale facciamo la domanda Pandoro Panettone? Mm-hmm. Quest'anno ci siamo persi la domanda del secolo: mare o montagna? Allora, 393-800-3000, aspettiamo la vostra preferenza. E tra poco vi porterò nelle montagne e sulle montagne bergamasche, perché a quanto pare c'è un caso politico e non solo che ha visto protagonisti turisti e mucche. Tra poco vi racconto tutto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Poco polemiche orobiche, intanto l'attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Alessio, molte grazie, buona serata a tutti, ben ritrovati. Noi purtroppo abbiamo in apertura la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto nel Comasco, a Mozzate, all'interno di una fabbrica di materiali plastici. In gravi condizioni, un operaio di 51 anni portato in ospedale a Varese. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Lutto cittadino a Milano, il sindaco Beppe Sala: appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Ondate di calore, il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza regionale per siccità e incendi. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco, bottino intorno ai 25.000 euro. Brescia, unico comune in Italia, così la sindaca Laura Castelletti: under 18 gratis sui mezzi pubblici, da oggi si può richiedere il Team Pass. I requisiti: essere residenti in città e nati dal 2008. Ceuta, domani il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi alpini e sulle prealpi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata per lo più stabile e soleggiata, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e caldo intenso, specie nei grandi centri urbani, valori massimi a Milano e Torino intorno ai 36-37 gradi. Tutti dettagli precisi sull'app di Trevimeteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi,

0: dalle 16 alle 22 in diretta per voi, le 20 e 46, ancora sono qui, fresco come una rosa, pensate. Vabbè, stiamo parlando delle vacanze estive 2026, dove si va? Mare, montagna, intanto fatemi salutare gli automobilisti che ci ascoltano dalla A13, la Bologna-Padova, tra questi c'è Nicola, un abbraccio a te. Comunque, mare o montagna? Cioè, al mare c'è l'acqua bollente, ma voi avete provato a fare un tuffo in questi giorni? Beh, più o meno stessa roba sulle montagne, però tanti scelgono di rilassarsi, no? Sulle nostre montagne, sulle Alpi, e come ogni luogo in cui si va a soggiornare bisogna adattare alle caratteristiche di quel luogo, ma a quanto pare i turisti arrivati a Serina, 2000 anime più o meno in provincia di Bergamo, non va allo stesso modo, perché alcuni turisti hanno iniziato a lamentarsi, pensate un po', dei suoni prodotti dai campanacci indossati dalle musiche al pascolo. Cioè i turisti hanno iniziato a lamentarsi perché, a detta loro, ci sono più rumori che in città. E com'è finita? Che sembra che tanti di loro abbiano deciso di abbandonare in anticipo le vacanze sui monti, esasperati dal fragore responsabile, appunto, secondo loro, di notte insonni. Io il prototipo del turista di Serina me lo immagino già: SUV, residenza in centro a Milano, che esordisce con un "uè figa, vengo qui a rilassarmi, tonnellata di casoncelli", e poi arriva il nonno di Heidi che viene sotto la mia finestra. Vabbè, lascia stare. E i pastori, pensate, tocca pure giustificarsi, ricordando che quei campanacci sono fondamentali, da un lato per localizzare le mucche che si perdono e dall'altro per allontanare i possibili predatori. E figa, metti su un GPS e risolvi il problema. Pensate, ragazzi. Fortuna che i turisti non sono tutti così. Altri apprezzano quei rumori che, appunto, li fanno tornare bambini quando andavano, appunto, in vacanza in montagna. Salutiamo i pastori all'ascolto. Quasi quasi verrei io a fare un giretto lì al fresco. Sono andato a controllare. Meteo Serina, previsti stasera 19 gradi. Brrr.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Le 20:48, questo vuol dire che tra 12 minuti scatta la festa, il disco Radio Party con la prima ora dedicata agli anni 90. Prima Bibi Rex.

0: Old CV c'era Good Time. Siete appena arrivati, dai, tranquilli, perché siete arrivati nell'ultima parte della Maratona Aloisi. Lo sapete che oggi sono in diretta dalle 16 con voi. Abbiamo ancora un'oretta per stare insieme, anche perché su Disco Radio adesso facciamo festa. Che ne direste di 60 minuti di Dance anni 90? Allora sto per accontentarvi. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Un saluto non solo a chi ci ascolta in diretta la sera di questo lunedì, ma anche agli amici che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo vi riporto nel 1996 per riascoltare SNC con Gimme the Light, poi French Affair di Sexy. Subito però, prima di tutti, dal 2000 ci sono loro, i Sound Lovers, Living in Your Head.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco.

0: Sexy. Una canzone molto sexy ad aprire l'appuntamento di oggi con il Ripping History Extended Version. C'erano i Francia Ferre, tra un attimo, se state qui vi riporto nel 2001 con Alcazar.
1: Ritmic History.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: E siccome so che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in questi giorni, come sempre vi ricordo, portateci in vacanza con voi. È semplicissimo farlo. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta. L'avete già fatto? Avete scaricato? Allora provate a mandare un messaggino magari a noi che stiamo suonando la migliore dance storica. Tra un attimo Mario Pio e Picotto con No Name. Ritroveremo Snap con Rhythm is a Dancer e Crazy with the Party. Prima dal 2001 c'è Crying at the Discotheque.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: è stato solo un Rhythmic History, ma anche l'album più venduto di Cher. Era il 1998, c'era Believe a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo è Too Limited con Get Ready for This.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 GB scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: vedo che siete in tanti ad aver scaricato l'app ufficiale di Disco Radio. Continuate a farlo. Salutiamo Sandro da Genova, Marti da Cuneo e Vero da Milano, che hanno provato a inviare i loro messaggini proprio da lì, dall'app di Disco Radio. Fatelo anche voi. Io sono Alessia Luisi, continuo a farvi viaggiare nel tempo. Lo facciamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Ma salutiamo come sempre anche gli amici e le amiche che si sono appena svegliate al mattino tra le 5 e le 6 e ci ascoltano in replica. Tra un attimo, Rickster con Night Moves. Ritroveremo Mabel di Disco Disco Molto Figo. Subito su Unlimited. Get ready for this.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anche se si tratta di un remix, il sound è inconfondibile, soprattutto la voce. Bob Marley, What Goes Around Comes Around. All'interno del programma che suona Dance Storica ritroviamo anche Wakefield, anno 94, Saturday Night.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Di-di-na-na-na.

0: l'avete vista la luna che c'è in cielo in queste notti? Ecco, a ricordarcelo Roland Brandt con la sua Moon's Waterfall. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Io sono Alessia Luisi e vi aspetto puntuali alle 21 domani e in replica come sempre alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la Storia del Ritmo su Disco Radio.
2: Da qui parte il

settimana funziona così: il meglio dell'house deep e funky torna in questo contenitore che dura 60 minuti. Soul Set, la musica ad accompagnarvi in questa prima della settimana, che se volete ovviamente ci potete raccontare al 393 800 3000. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che ci ascoltano direttamente dalla radio, a quelli che lo fanno con la nostra app portandoci anche al mare, perché no, adesso

0: is so sad.
1: L'appuntamento con tutto il meglio dell'house deep e funky torna su Disco Radio come sempre nel nostro Soul Set. Le abbiamo suonate fino ad arrivare fino a qui. La prima decina di minuti è andata, tra poco ancora Soul Set.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: This is Soul Set.
1: Dai ragazzi che ci siamo nell'appuntamento dedicato al Soul Set, il meglio della musica house, deep e funky torna su Disco Radio come sempre a quest'ora dalle 22 alle 23. Siete con me, sono Valentina Guidi, pronti per la prossima, l'abbiamo già scelta, Give Me a Call.

era Kalinda su Disco Radio Dentro nel Soul Set. Praticamente mezz'oretta l'abbiamo consumata, noi vi accompagniamo con tutto il meglio della musica house, deep e funky, come sempre fino alle 23.

Torna il meglio della musica house, deep, funky in questo lunedì che fa partire ufficialmente una nuova settimana insieme. Sono Valentina Guidi all'interno del Disco Radio Party.

musica house deep e funky anche Michiko. This is so sad. Erano Mine, Don't Leave Me Now, Careful, Aquilas Colombianas e poi Michiko, quelle che abbiamo suonato. Ancora tempo per il meglio della musica house deep e funky. Ancora una decina di minuti insieme da condividere come sempre con il meglio dell'house deep e funky nell'appuntamento con il

Blue, l'ultima che suoniamo per questo Soul Set di lunedì sera. La musica non si ferma perché l'appuntamento è col party set. Tra pochissimo Matteo Epis ed Edo Munari. Se volete, noi ci sentiamo domani sera. Ciao ragazzi. Disco Radio Party Soul Set. This is Soul Set.

0: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastião Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
2: Welcome to the party. Disco Radio.

0: This is Rap and Drop.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio.
3: I just wanna dance.
2: Disco Radio.

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Party.
1: Welcome to the party.
2: Party.
1: To the

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.